0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Adoro l'anonimato del mio nome. Mi piace andare in un albergo e dire: mi chiamo Smith.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
6: It's 4 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 5.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessioni.

0: concessionari aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
8: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: Virgin Radio.
23: Sono le 6:27. TGCOM 24. Breaking news.
24: Buongiorno da Ester Oletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio in 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump, rivendicando il diritto dell'autodifesa. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Il ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, i reati ipotizzati, tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti che cercavano di portare aiuti a Gaza, anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte, raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli, nella Crimea occupata. Mosca dichiara Memorial Italia organizzazione estremista perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
25: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
26: Buongiorno!
27: E benvenuti in Rock and Talk, martedì 9 giugno. Fatemi fare l'uccellino del mattino che vi ricorda che giorno è, perché c'è gente che si sveglia e non sa manco che giorno è.
26: Quindi tu li rimetti nella realtà, insomma, sì. Li riporti nella realtà. Allora, oggi, da qualche parte, in qualche momento della trasmissione, da qui alle 9, diamo due biglietti di
27: così,
26: Ben Harper.
27: Debotto,
26: sì,
27: proprio.
26: Sì, lo dico
27: così
26: io
27: debotto.
26: Prima ti tolgo la soddisfazione di dirlo.
27: Oh, beh,
26: però che... non provare a dire che ora lo faremo.
27: No, a sto punto no.
26: No, non provarci.
27: Potremmo spoilerare anche
26: no,
27: dove. No,
26: no, no, Mister Spoiler stamattina l'ho fregato. Sì,
27: eh sì,
26: sì.
27: Mi hai spiazzato. Non immaginavo che dicessi tutto, addirittura il nome dell'artista. Beh, cosa vuoi che faccia io? Che sveli in anticipo il nome dei protagonisti o del protagonista di Indovina la Rockstar?
26: Beh, potrei essere.
27: Sotto mentite.
26: Guarda,
27: spoglie,
26: non ci,
27: magari.
26: Non ci stupiremmo.
27: Ho fatto di peggio del resto.
26: Allora, cui... se anche, anche voi spoilerate, come passerete la giornata? Ditecelo, sì, prima che lo si scopra noi.
27: Oppure, che so, avete fatto un regalo? Anticipate il regalo che avete fatto alla persona a cui dovete darlo. Esatto. Dice, sai cosa ti ho comprato?
26: Sì,
27: così
26: sì,
27: mentre
26: sì,
27: lo sta scartando, gli rovinate la sorpresa. Questo, in questo consiste lo spoiler.
26: Fateglielo sapere attraverso la radio 342 41 41 411, in forma smagliata. Anche se, insomma, ha una faccia così,
27: no,
26: un po' così,
27: diciamo,
26: l'espressione
27: che,
26: un po' così. Nico Carminati, Nico... c'è.
27: Sì, sì, sì, Nico c'è, Riccardo Buccero sta arrivando.
26: Nico Carminati che si manda gli applausi da solo.
27: Da solo. Vabbè, ragazzi, almeno la soddisfazione, ci battiamo le mani da soli, se sì, non lo fa nessuno, provvediamo noi. Antonello Piroso, che alle 8:15 cascasse il mondo,
26: sì,
27: che
26: mannaggia,
27: ci abbiamo sotto i piedi, sarà
26: sì,
27: qua.
26: Sì, sì, anche oggi, ecco, l'ha promesso.
27: E per il resto abbiamo un grandissimo pezzo in apertura che ci ricorda cosa, tra l'altro? L'unica data del Takeover Tour 2026 dei Foo Fighters il 5 vabbè, luglio all'Ippodromo Snaila Maura ai Days.
26: Abbiamo detto tutto, potremmo anche smettere e tornare a casa, insomma.
27: Ma no? Infatti io direi che, guarda,
26: veramente, vabbè. Let's go! E qui si impara a volare.
27: Dave Grohl sarebbe orgoglioso.
26: Sì.
27: Orgoglioso.

0: secondi, learn to fly, avete imparato a volare, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Allora, che dici, cominciamo con i compleanni? Oggi li faccio
1: happy
0: io,
1: birthday, oggi
0: è
1: sono
0: vero?
1: Tuoi,
0: okay.
1: sì
0: Wes Scantlin, cantante e chitarrista dei Puddle of Mudd, Matthew Bellamy, il frontman dei Muse, Dean Felder, bassista dei Hootie and the Blowfish, chissà se ve li ricordate, gran bella brava band, e poi il chitarrista degli Uriah Heep, storica band degli anni 70, Mick Box. Ricordiamo le altre rockstar nate oggi ma che non sono più con noi: John Lord, il tastierista dei Deep Purple, Trevor Boulder, bassista degli Spiders from Mars, e Jackie Wilson, una delle voci più belle del rhythm and blues e del rock and roll, un'estensione vocale pazzesca, quello di Reed Petit, per intenderci, quello che ha insegnato a ballare a James Brown, e infine il chitarrista e inventore Lester William Paulfus, che gli amici ma anche i chitarristi di tutto il mondo lo conoscono come Les Paul.
1: 62 anni fa, nel 1964, Bob Dylan registra Mr. Tambourine Man.
0: Ha fatto bene.
1: Ovviamente si è dovuto distrarre un attimo dalla sua attività preferita, la lettura della Gazzetta di Duluth, sfogliando le pagine, certo, inumidendosi l'indice. 54 anni fa, nel 1972, Elvis Presley si esibisce per la prima volta davanti al pubblico di New York. Succedeva nel Tempio della Musica Live, il Madison Square Garden, in una serie di 4 concerti. Dalla serata del 10 giugno verrà tratto il celebre album dal vivo Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Nello stesso anno, il 22enne Bruce Springsteen firma il suo primo contratto discografico. Nel 1978 gli Stones pubblicano Some Girls e nello stesso giorno i Dire Straits danno alle stampe il loro album d'esordio. 40 anni fa, nell'86, ci sono anche i Genesis che pubblicano nel Regno Unito l'album Invisible Touch. Ricordiamo infine la scomparsa del chitarrista Paul Chapman, membro degli UFO, avvenuta nel 2020.

0: Questi erano gli Editors, Call It In. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, puntata del martedì appena cominciata, quindi come nelle nostre migliori tradizioni c'è la seconda pagina.
1: Oh yes, chissà se gli Editors, così come tanti altri, hanno cominciato suonando per strada, perché come buskers, sapete, no? Si chiamano buskers i musicisti che si improvvisano, insomma, per strada e strimpellano per, in cambio di monete. Allora, momenti di tensione l'altra mattina a Imperia, nei pressi di un mercato, dove la polizia locale, rigidissima, è intervenuta per fermare un artista di strada che si stava esibendo tra i passanti. C'era il mercato, quindi c'era già rumore, quindi non dava fastidio. Vabbè, ad attirare l'attenzione degli agenti è stato quindi Andrea Grimaldi, 36enne di Serra Valle Scrivi, è musicista che da anni gira l'Italia e l'Europa. Grimaldi è stato fermato perché non era in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento comunale. Sul posto si è radunata una piccola folla, già c'erano quelli che stavano osservando, ascoltando con piacere la sua musica, e poi si sono avvicinati altri e questi erano praticamente sostenitori, sono diventati sostenitori che hanno preso le difese dell'artista, manifestando apertamente il proprio dissenso nei confronti dell'intervento della polizia locale e contestando la decisione di interrompere la sua esibizione. Quindi ha avuto una bella clac che stava dalla sua parte. Il Basker era un giornalista, ha detto: io vengo da 4 anni qui a suonare a Imperia e ho sempre visto una bella risposta della gente, è sempre stato bello e piacevole, insomma, suonare, cantare sia per me che per la gente che mi ascolta. Non sapevo neanche che ci fosse l'autorizzazione a richiedere, la legge non ammette ignoranza. Sul posto si era radunata una piccola folla, quindi dicevo, di curiosi e sostenitori che ha preso le difese dell'artista, manifestando apertamente il proprio dissenso nei confronti dell'intervento della polizia e contestando la decisione di interrompere la sua esibizione. Allora, trovandovi lì di passaggio ad ascoltare, vi sareste lamentati anche voi con la polizia che lo ha interrotto? Che ne pensate? Insomma, le regole vanno rispettate oppure...
0: Tu parli quindi di questa tassa sull'occupazione di suolo pubblico, che
1: allora,
0: in teoria...
1: Devi chiedere un permesso, io non so se c'è una tassa, anzi
0: c'è
1: se
0: una
1: ci sono
0: tassa,
1: basket
0: sì,
1: in ascolto,
0: sì,
1: ci facciano sapere se bisogna pagare qualcosa.
0: C'è una tassa.
1: C'è una tassa.

0: Jaded you.
1: Sì, ma non avete detto se era bravo o se era una capra, perché se era una capra la polizia faceva bene a mandarlo via.
2: Ma cosa c'entra? Ma smettila.
3: Beh, quello è un altro discorso.
2: Poi bravi si diventa anche suonando per strada.
3: Sì, no. Diciamo che a volte senti delle cover un po' straziate da alcuni artisti di strada, però molti sono bravi, molti sono bravi.
2: Bravissimi, alcuni bravissimi.
3: Stai scherzando o stai dicendo su
2: serio? No, su serio, ne ho sentiti di bravissimi.
3: Per l'amor di Dio.
2: Allora, siete d'accordo o non siete d'accordo? Dopo le Zeppelin vediamo, eh.

0: My Love, Led Zeppelin su Virgin Radio. Stamattina discutiamo del caso di questo busker che Imperia ha sollevato una sorta di agitazione, nel senso che sono arrivati dei rappresentanti delle forze dell'ordine a ricordargli che avrebbe dovuto pagare una tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Lui non lo sapeva, il pubblico presente lo ha difeso. Quindi diciamo come stanno le cose: i buskers, artisti di strada che desiderassero esibirsi occupando spazi pubblici, devono richiedere un'autorizzazione temporanea al proprio comune.
1: Come si chiama?
0: Allora, si chiama la TOSAP, tassa per l'occupazione di spazi per aree pubbliche, o addirittura c'è chi dice il COSAP, allora, l'equivalente canone patrimoniale. Quindi funziona così.
1: E quanti soldi vogliono?
0: No, il basket va all'ufficio del comune, io dovrei pagare una tassa, e quello dice TOSAP, a TOSAP, a tassa devi pagare.
1: Sì, ma quanti soldi vogliono?
0: Ah, non saprei, no, quello.

0: Ciao ragazzi, allora la tassa di occupazione del suolo per gli artisti, ve lo dico perché mi è capitato anche a me, e si paga in base alla zona e a quanti metri occupi.
1: Allora gli SD si occupano 45 metri, ma questo povero disgraziato Andrea Grimaldi occupava un metro quadrato. Ma vabbè, ma
2: paga
1: per questo,
2: un metro quadro.
1: Mamma mia, con tutti i problemi che ci stanno, si preoccupano di uno che canta, dice Marco, e io non gli do torto. Gli artisti di strada sono quelli che rendono belle le città, dice un altro. Infine Giovanni, regole vanno rispettate, però bisogna vedere se sono regole del cavolo, come in questo caso.
2: Bisogna promuovere
1: la musica dal vivo anziché soffocarla. No, hai ragione.
2: Io posso dire no, a me non va di pagare le tasse, la trovo una regola del cavolo. La regola vale per tutti.
1: Se suoni la chitarra alle 11 di sera in una zona residenziale, rompi le balle. E al mercato, se suoni con la chitarrina, fa piacere a tutti quanti, e dai, un po' di elasticità.
2: Ma io su questo non discuto. Però allora, esistono delle regole
1: e poi pagano. Stava facendo Bob Dylan, stava facendo pezzi di Bob Dylan.
2: Io su quello avrei qualcosa da ridire. Buongiorno, Bad Medicine.

0: Medicine, buongiorno, insomma dai vostri messaggi abbiamo capito che se vi foste trovati lì probabilmente avreste sostenuto l'artista.
1: Sosteniamo gli artisti, tant'è che più tardi vi spieghiamo anche dove per esempio si può suonare gratis, ecco, perché ci sono dei posti,
0: ve lo diciamo dopo.
1: Ci sono
0: dopo
1: dei posti,
0: però,
1: dopo, tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 6 Torino-Savona si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Marene interconnessione A33. Sulla 4 Torino-Trieste code a tratti per traffico tra Dalmine e il Bivio per l'A58 viaggiando verso il capoluogo piemontese. Lungo la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce coda sempre per traffico tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. Coda di un chilometro per traffico anche tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Infine sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la bisarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, attenzione, da oggi dovete pagare una tassa per occupazione di linea telefonica pubblica. 800-324-330, 5 euro a me, 5
1: sì,
0: euro
1: sì, a te. Ovviamente bene, pagate anche se per caso Nico vi dicesse che non siete voi il fortunato.
0: Sì.
1: No, ci mancherebbe altro.
0: Anche, esatto, bravo.
1: Ma ci mancherebbe, era così.
0: Scusa, ma le processioni per...
1: Per i santi,
0: così che fanno.
1: Tu lo sai che io contro l'altissimo non mi metto. Se tu vuoi azzardarti a...
0: No, io chiedo mestamente.
1: Non saprei, magari si paga anche, per quello.
0: Non ne sarei tanto sicuro.
1: Paga anche per quello.
0: Cosa diamo stasera?
1: Allora, abbiamo Live at Eden Project, che è questo straordinario live degli Who. Un grande concerto del 2023 con una orchestra strepitosa in Cornovaglia.
0: Quanto solo pubblico hanno occupato?
1: Parecchio, direi. C'è uno speciale da riascoltare in merito se per caso non l'aveste fatto, perché il disco è uscito il 29 maggio, okay. Ceringo che ce l'ha presentato e potete sentirlo su virginradio.it. per il resto t-shirt, portapassa e cappellino.
0: Oh yes, 800-324-330, indovinate la rockstar.

0: I Wanna Be Sedated. Questi erano i Ramones e voi siete in Rock and Talk.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Con chi abbiamo il piacere di parlare questa mattina? Presentati, Vincenzo. Amico Vincenzo.
2: Vincenzo!
0: Bravo, Vincenzo, bravo.
3: Come stai?
2: Benissimo, grazie.
3: Perfetto, non è la prima volta che chiami, io ti riconosco. Super.
0: Tu, io. Che hai detto?
2: Mattinata super.
0: Mattinata super.
3: Sì, però ammettilo, confessa, non è la prima volta che chiami.
2: No, no, non è la prima volta.
3: Quante magliette ci sono nel tuo cassetto di Virgin Radio?
2: Solo una.
0: Quindi una volta ha chiamato.
3: Si lamenta pure, capito? Va bene.
0: Quindi senti, c'è una domanda temutissima, la facciamo anche a te, perché voglio dire, chi sei tu per non meritarti la famosa valutazione da 1 a 10? Si parla di cultura musicale, Vincenzo, la tua com'è messa?
2: Ma io sto sul 5 e mezzo, 6.
3: Rispetto agli altri.
4: Ma smettila di dire cazzate.
3: Andiamo, va.
1: Indizio 1.
0: Allora, l'artista di oggi, Vincenzo, viene dagli Stati Uniti. Sicuramente tu lo conosci con il cognome della madre, e sottolineerei quel sicuramente. Riccardo Buccero probabilmente era ironico, però. Ma all'anagrafe venne registrato con quello del padre, ovvero Boyle.
5: Dai, ma che indizi di merda sono?
3: Un pochino sì.
1: Indizio 2.
3: Ha inserito il
0: Boyle.
3: Allora, il pezzo che ascolteremo, Vincenzino, il pezzo che ascolteremo tra poco risale al 2006 ed è tra i più famosi di tutta la sua carriera solista. Fa parte della colonna sonora del film di James Bond, Casino Royale.
0: Casino.
3: Perché casino è un'altra roba.
0: Casino Royale.
3: Però
0: vabbè, uguale.
3: Però un po' di casino.
0: Gli inglesi dicono casino.
1: Indizio 4.
3: Vince, altro che 5 e mezzo.
0: Qui siamo in alto mare, caro Vincenzo. Quindi dai, riprenditi con il quarto, carriera solista, perché come frontman ha suonato anche con due super gruppi e con un gruppo. Temple of the Dog, Audioslave, Soundgarden. Più di così, facciamo prima a dirti chi è.
1: Hai vinto
3: il suolo pubblico per mezz'ora.
0: Allora guarda, è tu vero, ci devi la COSAP, la TOSAP e tutte le tasse possibili e immaginabili. Te le manderemo a casa con un comodo bollettino, poi puoi saldare quando vuoi.
3: Vincenzo, goditi l'album degli Who, la t-shirt, la seconda t-shirt, che due t-shirt,
0: due.
2: Mi raccomando, XXL.
0: XXL, pure la misura.
3: Certo, spendiamo tutti sti soldi.
0: Senti, ma ti faccio fare anche un urlo? Dovesse essere un po' troppo lunga, poi, che dici?

0: Vincenzo, Chris Cornell, Madonna mia, Vincenzo, Vincenzo, la maglietta sbagliata te la devono mandare, della taglia più piccola che c'è.
1: Vincenzo, Chris Cornell, ma porca la miseria.
2: Vincenzo, io ti ammazzerei. Sei troppo un caprone per me. Chris Cornell, ciao da Natale.
3: Ma voglio dire, vi rendete conto che gli avete dato anche l'album degli Who a questo qua?
4: Ma non è in realtà, cioè, nel senso, quello è lì su un piatto d'argento che aspetta il migliore. Poi purtroppo non possiamo pretendere chissà quanto.
5: È molto probabile che riceva una extra small, Vincenzo.
4: Esatto.
5: Quello sì. Se la merita.

0: I was never there. Questi erano i Lippin, Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque dai, chiudiamo il cerchio. Siamo partiti dalla storia del busker che ha creato un po' di polemica ad Imperia. Allora, tra l'altro, bisogna capire anche il regolamento comunale, perché a volte l'esibizione di questi artisti di strada potrebbe essere anche libera e gratuita. Non è detto che dappertutto si paghi. E abbiamo però una notizia che anche gli artisti di strada, volendo, potrebbero avere il loro codice Ateco. Tu lo sapevi questo?
1: No.
0: Tecnicamente potrebbero anche dover pagare le tasse. Per un artista di strada addirittura ce n'è uno specifico che rientra nelle altre rappresentazioni artistiche.
1: Ma Robin Hood quando è che torna?
0: Robin Hood. Però scusami, posso dire,
1: col suo arco e la sua freccia, quando è che torna? Che c'è un gran bisogno.
0: Allora sì, io sono d'accordo con te, però alcuni di questi lo fanno come lavoro, non è che lo fanno tutti per intrattenere il pubblico. Cioè, smontiamo la favola del basket che lo fa per la gloria. Alcuni lo fanno per lavoro.
1: Quindi devono portare,
0: quindi guadagnano.
1: Dovrei mettere lo scontrino, quindi?
0: Beh, tecnicamente sì, forse alcuni sono lì tutti i giorni, no?
1: Se questo è il mondo che vuoi, va bene così, va bene.

0: picchia. Higher Ground, questi erano Red Hot Chili Peppers e tra poco con The American Dream is Killing Me ritroveremo i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa. Al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo. Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59€ e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
16: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
15: Spiega meglio.
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
23: Eh?
0: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!

0: The American Dream is Killing Me. Questi erano i Green Day in Rock and Talk Super Gene Radio. Quindi, visto che Federica da Pavia si è spaventata perché dice: su, cambiamo discorso, perché il discorso delle tasse dell'occupazione sullo pubblico vi agita. Ma Federica, figuriamoci.
1: Ma stamattina è la mattinata delle polemiche. Andiamo avanti così?
0: Ma polemiche,
1: tu vuoi fare mettere lo scontrino anche ai basker? Ma smettila. Allegre, ma quanto sei fiscale? Dicono, ma fiscale.
0: Scusate, io voglio essere fiscale, ma se per esempio vi dico, a volte per non pagare, che ne so, un euro di parcheggio sulle strisce blu, rischi di dover pagare una multa salata. Sì. Ora io mi domando il perché, se c'è una regola sui basket, pure i basket non debbano rispettarla. La mia è una domanda, allora, non è una polemica.
1: Come la pensi su quest'altro argomento, su quest'altro discorso? Torniamo a parlare dei nostri amatissimi
0: cani e gatti,
1: quattro zampe, cagnolini, il compagno dell'uomo di sempre. E i nostri amatissimi cagnolini, quali facciamo indossare l'impermeabile quando piove, e quali a Natale regaliamo il canettone o il candoro, che portiamo dallo psicologo se li vediamo tristi e che gli facciamo fare le passeggiate col passeggino se sono anzianotti. Allora, secondo gli ultimi dati Istat, sono circa 10 milioni i cani nelle case degli italiani, molti di più dei bambini, numero che registra una costante crescita negli ultimi anni. Allora, sentite qua, le agenzie funebri hanno fiutato il business e creano pacchetti ad hoc: 450 euro per la cremazione, un'urna a forma di arcobaleno da portare a casa, fatta trovare in una camera ardente su un tavolo pieno di petali. Più o meno i prezzi sono quelli, tra i 500 e gli 800 euro, dipende anche dalla grandezza del cane. Naturalmente c'è chi le ceneri le conserva a casa in un'urna, chi in una cornice con la foto del cane, chi preferisce addirittura portarsele sempre dietro in un ciondolo. Allora, quello che tu ritieni follie per me può essere normale, e via discorrendo. Allora, le vostre follie normali e le normalità folli altrui, parliamo di questo, quello che voi ritenete normale che gli altri ritengono folle.
0: Ma sì, voglio, ma che problema c'è?
1: No, per me non è folle portarsi a casa le ceneri del cane. Un po' strano, sì.

0: I want to break free. Questi erano i Queen in Rock and Talk su Virgin Radio. Questa mattina devo dire che ne abbiamo di voglia di fare polemica. Adesso dobbiamo anche stare a discutere sulle persone che spendono, avendone a disposizione dei soldi, per regalare delle cerimonie funebri degne ai propri animali domestici.
1: Ognuno con i propri soldi fa quello che vuole.
0: Figuriamoci.
1: Quello che dobbiamo esprimere è normale, lo fareste?
0: Chi stabilisce poi cosa è normale, cosa non lo è? Per uno potrebbe esserlo portare un cane con un passeggino, ne vedo tanti in giro a Milano, per altri no.
1: È una novità, in passato lo facevi zoppicare fin quando non ce la faceva più.
0: Era novità.
1: Adesso invece.
0: Cari passeggini, che passeggini, eh!

0: sempre avuto animali fin da piccola, uccelli, cani, tartarughe, qualunque, ma veramente quello che si fa adesso per gli animali è disdicevole, a dir
1: Disdicevole, a
0: poco,
1: dir
0: nonché
1: poco,
0: ridicolo.
1: addirittura ridicolo. E vabbè, insomma, abbiamo bisogno di affetto e abbiamo bisogno di
2: E non badiamo a spese per questo.
1: amore, e quindi i nostri cari pet diventano. Tendiamo a umanizzarli e quindi gli facciamo fare tutte le cose che faremmo fare a un bambino.
2: Quindi su
1: Questo è
2: questo
1: tutto.
2: nessuno esprimerà un giudizio,
1: Ma
2: giusto?
1: ci mancherebbe.

0: Ci sono sempre o quasi sempre in scaletta gli Stereophonics, grande band, era Dakota, e fra poco su Virgin Radio Lou Reed.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Vi succede mai in metro, al bar, in ufficio, quello che vi sbircia lo smartphone? Fastidiosissimo. Beh, non capiterà più con Samsung Galaxy S26 Ultra, il primo al mondo con privacy display integrato. Oscura lo schermo da sguardi indiscreti e vi permette di nascondere specifiche app, notifiche, PIN, insomma, i fatti vostri rimangono vostri. In più vi permette di realizzare video ultra stabili e foto super nitide editabili in AI. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina Deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
23: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli €2,19. DM, qui io sono, qui compro.
24: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Virgin Classics 1972.

0: Beh, dai, lui ride, era strano, eh. Chissà quante cose strane che faceva, considerandole normali, ma stranissime per gli altri.
1: Perché era amico di Andy Warhol, la Factory, quindi...
0: Tutta una...
1: Altri anni, dai.
0: Sì, tutti strani.
1: Ben Harper and the Innocent Criminals, tra i protagonisti dell'estate targata Virgin Radio, quindi sabato 27 giugno si esibisce al Collisioni Festival di Alba per voi, anzi il più veloce di voi, due biglietti all'800-324-330.

0: E questi erano i Menzingers su Virgin Radio con Nobody's Heroes, e in Rock and Talk diamo il benvenuto a Simona.
1: Ciao Simona.
2: Ciao,
1: complimenti,
2: ciao,
1: sei stata...
2: Che bello sentirvi.
0: Ma grazie,
1: anche
0: Simone.
1: Per noi. Che bello passare una serata con Ben Harper, Simona,
2: sì,
1: Simona.
2: Sì.
0: Simona, due biglietti per te, sabato 27 giugno, dunque sarai lì ad applaudirlo al Collisioni Festival di Alba. Tu invece chiami da...
2: Io sono in provincia di Novara.
1: Ah, beh, poca strada. Vabbè, sì, insomma, sì. Lui ci teneva tanto ad andare ad Alba perché fanno un buon vino, e poi ha saputo che avrebbe incontrato una certa Simona, quindi insomma, bravo.
2: Perfetto.
1: Bravo e bravo, soul, blues, addirittura gospel, certi cori, certe armonizzazioni, arrangiamenti,
0: disco, esatto,
1: bravissimo.
0: Wide Open Light, e poi, 2023, quindi.
1: E poi Simona, è bello,
2: È bello.
0: Simona, con chi andrai al concerto?
2: Questo aiuta.
1: Sì, aiuta.
2: Questa è una bella domanda.
0: Questa è una bella domanda.
1: Eccomi qua!
0: Eccomi qua! Porca miseria,
1: dacci
0: Simona.
1: Dacci di Sanna Novara un attimo,
0: no,
1: guarda.
0: Simona, smetta, trova subito un accompagnatore, per favore. Diccelo adesso, diccelo ora. Diccelo ora, senti a me.
1: Ma se hai scelto me, fatti gli affari tuoi. Non vuole questo qui, vabbè. Ok,
2: mamma,
1: divertiti.
2: È gelosia.
1: È geloso, cosa vuoi? Vabbè.
2: Geloso.
1: Un abbraccio, buona giornata.
2: Grazie mille,
1: ciao,
2: un abbraccio a voi. Ciao.
1: Hai capito? Simona e io si va ad ascoltare
0: Ben Harper, così io... altro concerto da spuntare nella lista. Tutti te li stai a fare.
1: Sì.
0: Col metodo Feelgood.
1: Le farò dimenticare Ben Harper. Che serata passeremo, Simona. Già ululo.

0: Blur su Virgin Radio con Parklife.
1: E stanno per arrivare anche le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti prezzi di 2.000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Come?

0: Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Yannick Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Caserta Nord, procedendo in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova-Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova, in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code tra il bivio per la tangenziale est e Cormano, procedendo in direzione Torino. Rallentamenti sulla A19 Palermo-Catania per un veicolo in panne tra Ponte Cinque Archi e l'area di servizio Sacchitello in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
6: Ma, insomma, la cremazione per cani, cosa c'è di così normale, così strano? Abbiamo parlato di esagerazione, stiamo parlando di esagerazione, quello che è esagerato per voi ma non per gli altri e viceversa. Allora parliamo di Antonello.
7: Antonello ha una cagnolina che si chiama Giulietta.
6: Giulietta. Allora dovete sapere, lui non ha il coraggio di raccontarlo, lo raccontiamo noi.
7: Vai.
6: Che prima di uscire la trucca le mette il rossetto e poi le ha comprato una gonnellina, la porta nei locali per cani single e poi l'ha iscritta a un corso di francese perché vuole che impari ad abbaiare anche in francese.
7: Sì, fai blind date.
6: Continua così.
7: Piroso. La cagnolina di Antonello va agli appuntamenti con altri cani, gli speed date.
6: Sì, esattamente.
7: Nei locali Bau, quelli, capito? I Bau.
6: Questo è Antonello Piroso, sappiatelo che uomo è quello lì.

0: Francesco, ma nella nostra famiglia sì. entrano anche i pet.
1: Come no?
0: Ah,
1: soprattutto noi amiamo gli amici con i pet, perché fanno parte del grande gruppo d'ascolto di Virgin Radio.
0: Yes. Ma come fanno a dirlo? Ah, beh,
1: vi ringraziamo come sempre.
0: Anche loro lo dicono a tutti, giusto?
1: C'è il passaparola tra comunità canine e feline,
0: perfetto,
1: capisci?
0: Perfetto.
1: Quindi dimostrate di essere parte della nostra grande famiglia, continuate a dirlo a tutti, perché questo legame straordinario diventi sempre più solido, sempre di più.
0: Yes. Un cagnolino si può chiamare Macca?
1: Perché no?
0: Perché no?

0: su Virgin Radio, Paul McCartney, detto Macca, Ringo Starr, detto Ringo Starr, e Antonello Piroso, detto il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
21: Possiamo solamente aggiungere che, come facciamo ogni giorno con lui, anche quest'oggi non vediamo l'ora di accendere i riflettori sull'attualità e quindi per tutti noi il Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno, sapete, sappiamo, avete letto, avete sentito la visita di Papa Leone in Spagna, il bagno di folla. La Spagna è una nazione dalle radici profondamente cattoliche, addirittura durante la guerra civile degli anni 30 del secolo scorso ci furono tante vittime tra il clero, in un momento in cui le due fazioni si combattevano davvero fino all'ultimo sangue. La cosa che però mi colpisce è che c'è un giornale, Il Messaggero, il quale ha deciso di affidare l'editoriale di apertura di questa mattina proprio al viaggio di Papa Leone in Spagna e al discorso che ieri Papa Leone ha rivolto ai membri del Parlamento spagnolo, con un discorso sempre molto sobrio nello stile di questo pontefice, che non ricerca la battuta d'effetto per essere sotto i riflettori, per venire ripreso dai media, dai social, con i meme. Fa il suo, ripeto, con uno stile asciutto, un discorso anche molto complesso, ma tutto questo, scusate, il franti che in me, o l'imbecille che in me, è colpito da questa collocazione dell'editoriale di apertura dedicato a questo viaggio del Papa, che si intitola Il Papa e il primato della persona. Questo è il titolo dell'editoriale, Il Papa e il primato della persona. E chi lo ferma? Luca Diotallevi. Ma io dico, fra tutti i collaboratori del giornale del Messaggero e anche del Mattino, perché sono lo stesso gruppo editoriale, c'è un lampante conflitto di interessi affidare un pezzo sul Papa e il primato della persona a Luca Diotallevi, ma nessuno si è posto il problema? Evidentemente no, l'ho visto soltanto io, che sono un pirla. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Appuntamento con i Linkin Park il 26 giugno, Viserno Arena a Firenze, tra i concerti dell'estate targati Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Dite la verità, aspettate con ansia un commento sul risultato elettorale, dei ballottaggi, del... che noia infinita. È la noia della politica che si occupa appunto di mettere le bandierine a ogni consultazione, grande o piccola che sia, facendo finta di non aver ancora capito che ormai l'elettorato è come la donna è mobile, ecco, l'elettorato uguale, sono finite le appartenenze, se non in gruppi che sicuramente sono anche cospicui, se vogliamo, no, da una parte e dall'altra, cioè quelli che voteranno sempre comunque a destra e quelli che voteranno sempre comunque a sinistra, in mezzo c'è il mare magnum di coloro che valutano volta per volta, caso per caso. Quindi, visto che si parla di questa rincorsa in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo, pensate quante altre parole verranno prodotte inutilmente, perché, come spesso hanno dimostrato poi i sondaggi e le ricerche demoscopiche, spesso e volentieri una fetta rilevante dell'elettorato decide se andare a votare e come andare a votare in sostanza nell'ultima settimana. Quindi, per carità, registro il fatto che i giornali di destra questa mattina dicono che, facendo il bilancio di questa tornata elettorale, la sinistra, il campo largo, sperava di vincere a mani basse, invece è finita in un pareggio a conferma del fatto che il governo tiene e quindi Giorgia Meloni può dormire sonni tranquilli, invece dall'altra parte no. Io non lo so, perché, ripeto, bisognerebbe avere la palla di cristallo e ragionare adesso su quello che sarà l'ultimo anno di questo governo, che sicuramente arriverà al termine del suo mandato. Poi bisognerà anche vedere se si vota in primavera oppure, come dovrebbe essere, in autunno, alla scadenza cioè dei 5 anni della legislatura. Dico solo che sono molto colpito dal fatto che sicuramente c'è un partito che registra al suo interno una profonda crisi. Lasciamo stare il disordine confuso del campo largo del centrosinistra, in cui chi ci capisce qualcosa è bravo, se vogliono fare le primarie, non le vogliono fare, prima il programma, poi la rava, quindi la fava. No, e poi Schlein o Conte, cosa faranno Fratoianni e Bonelli, ma chi se ne frega. Ma cioè, dall'altra parte c'è un partito, la Lega, che è sicuramente alle prese con una profonda crisi di identità, cioè deve capire che cosa vuole diventare già adesso, visto che è stato chiamato a fare il vice segretario Luca Zaia. Ma perché? Perché Matteo Salvini è in evidente difficoltà, una difficoltà conclamata, nel senso che, come è ovvio e come è chiaro per coloro che ascoltano questo spazio con una discreta regolarità, non ho mai avuto alcuna simpatia per il politico, parlo sempre del politico, non della persona. Salvini, uno che ha adattato le sue posizioni a seguire i followers, vedere quali sono gli argomenti, quelli più divisivi, prendere posizioni per intercettare il facile consenso estremamente fluido, estremamente liquido dei social, dicendo tutto il contrario di tutto, facendo il ministro, come in questo caso delle infrastrutture, ma sembra quasi occuparsi d'altro in maniera permanente, tranne che delle cose di cui si dovrebbe occupare, a cominciare dai trasporti, dai treni, eccetera. Hanno chiamato Luca Zaia per cercare di recuperare, soprattutto perché il generale Vannacci, altra idea geniale di Salvini, lo porto dentro alla Lega così mi avvantaggio del consenso che il generale avrebbe. Il risultato è che il generale poi ha preso il consenso suo, se l'è portato in un'altra formazione politica che sta erodendo il consenso e anche, no, le fila degli stessi leghisti, perché sta facendo campagna acquisti. Hanno chiamato Zaia perché? Perché Zaia è sempre sembrato un leghista dal volto umano, cioè un ottimo amministratore locale che ha fatto le sue campagne, le sue battaglie, quasi sempre in sintonia col centrodestra, qualche volta distinguendosi dal centrodestra, risultando una persona credibile, un amministratore, cioè uno che gestisce le cose. Temo probabilmente che sia un po' troppo tardi per rilanciare la Lega come un partito soprattutto del Nord, ma comunque è sempre meglio provarci, anche perché la strategia di Salvini, se dovesse rimanere questa in vista delle politiche, si rivelerà un completo, lo annuncio a te, senza tema di smentite, un completo fallimento. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La cover dei Kinks, loro la eseguirono, la pubblicarono nel 1978, You Really Got Me, Van Halen, e Eddie Van Halen aveva 21 anni soltanto quando uscì.
1: E siamo in Rock and Talk su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Allora, il prossimo commissario tecnico della Nazionale, se il 22 giugno, come pare, diventerà presidente della Federcalcio, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, e vediamo, perché qua c'è tutto un dibattito tra gli avvocati, tra gli esperti di cose legali e soprattutto sotto il profilo del diritto amministrativo, cioè si discute sul fatto che, essendo stato presidente del CONI fino a un anno fa, perché il nuovo presidente del CONI è stato eletto il 26 giugno dell'anno scorso, ci siano meno potenziali conflitti di interessi con il nuovo incarico in capo a Giovanni Malagò se andasse a fare come sembra il presidente della Federcalcio, per tanti motivi di norme che non vi sto, hanno cercato di spiegarmele, dopo un po' mi sono perso, ma comunque dovrebbe esserci una finestra più larga, questo in sostanza, secondo alcuni avvocati, esperti di diritto amministrativo e di diritto sportivo. Non basterebbe un anno da quando ha lasciato l'incarico del CONI, no? L'intervallo dovrebbe essere più lungo, quindi in teoria non sarebbe eleggibile tecnicamente Giovanni Malagò. Questioni che si vedranno loro, mondo sportivo. Dico commissario tecnico Roberto Mancini, il quale sarebbe un gradito ritorno, nella misura in cui, come ricorderemo, a un certo punto è stato lui a non trovarsi d'accordo con la Federcalcio quando era ancora allenatore dell'Italia, della Nazionale, e decidere di andare in Arabia Saudita. In Arabia Saudita, dove un anno e poco più di permanenza gli hanno fruttato molto bene, nel senso che è andato lì nell'agosto del 2023, è rimasto in carica fino all'ottobre del 2024, quindi ha incassato una annualità rispetto al contratto che aveva e che sarebbe stato in vigore fino al 2027. Invece agosto 2023, ottobre 2024, un anno e due mesi, quindi il primo anno di stipendio se l'è guadagnato, e poi ha preso una ricca buonuscita perché ha deciso di lasciare l'Arabia Saudita e di tornare sul mercato. Tutta questa operazione, cioè andarsene lasciando l'Italia in braghette, diciamo così, andare in Arabia Saudita e tornare, nel frattempo lui, avendo un contratto con l'Arabia Saudita da 25 milioni netti all'anno, ha intascato circa 50 milioni netti in totale in questa esperienza per un anno e due mesi, cioè la prima annualità e poi la liquidazione totale, ha portato a casa, beato lui, circa 50 milioni netti. Diciamo che per un anno e due mesi in Arabia Saudita uno ce va pure, no? Dice, ma l'Arabia Saudita è uno scatolone di sabbia. Sì, sì, quello che ti pare, ma 50 milioni netti per un anno e due mesi, avercene. Del resto ci sono situazioni di commissari tecnici o di allenatori che non sono tanto dissimili. Penso a José Mourinho, il quale è il prossimo, così pare, allenatore del Real Madrid, dove già peraltro si è esibito in panchina. E José Mourinho, che ha collezionato in carriera tanti successi ma anche tanti esoneri, 7 esoneri, solo per gli esoneri, cioè ogni volta che è stato riaccompagnato alla porta, l'hanno licenziato in base ai contratti che i suoi avvocati hanno fatto benissimo, con questi 7 esoneri, solo i 7 esoneri gli hanno fruttato un tesoretto di 110 milioni di euro, solo dai licenziamenti. Poi metteteci quello che ha guadagnato come allenatore, i premi che ha preso per i trofei che ha conseguito, e metteteci anche le tante campagne pubblicitarie, alcune delle quali sono in visione proprio in questi giorni, e capite quanto Mourinho sia stato bravo e come allenatore che vince, ma anche come allenatore che viene licenziato con una pedata nel cubo, ma con un ricco bonifico sul suo IBAN. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Questi erano i Franz Ferdinand in Rock and Talk con Ride Action.
1: Antonello,
2: ci sono delle notizie che mi fanno sobbalzare quando le leggo, che poi trovo citate magari in qualche trafiletto, non nel caso di Italia Oggi, che in questa giornata va in edicola o si propone ai lettori con un titolo che trovo nella sua prima pagina a proposito del fatto che in Italia gli enti pubblici, praticamente tutti, a seconda di che cosa si occupano, hanno una serie di crediti, nel senso che dovrebbero riscuotere dei soldi da determinati contribuenti che non hanno voluto, non hanno potuto, non hanno saputo pagare il dovuto in tempo, e quindi sono dei crediti che andrebbero riscossi. Bene, per riscuotere questi contributi esiste l'ADER, che è l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sarebbe in teoria seduta, tenetevi forte, su un tesoretto, un magazzino, un deposito fiscale di 1.331 miliardi di euro da recuperare. 1.331, ma come si è accumulato un magazzino monster come questo, un magazzino fiscale come questo, 1.331 miliardi? Ma sono crediti di difficoltà esigibili, nel frattempo quello che doveva i soldi è morto, nel frattempo l'azienda che doveva i soldi è fallita, nel frattempo quello che doveva i soldi è vivo ma non ha più un euro, risulta nulla tenente. Insomma, anche qui la rava e la fava, nel frattempo questi enti, no, dovevano incassare dei soldi, e questi soldi da incassare in questo momento sarebbero pari, questi crediti, 1.331 miliardi. Hai voglia, no, a intervenire sul debito pubblico, hai voglia a fare leggi di bilancio, hai voglia a pianificare la restituzione del PNRR, hai voglia a coprire il buco da 220 miliardi del super bonus, con 1.330 miliardi, hai voglia, quanti redditi di cittadinanza sarebbe bene. Ma la notizia non è questa, cioè non è il magazzino, è che non sono esigibili, cioè dai calcoli che hanno fatto, ed è il piano delle agenzie delle entrate riscossione allegato alla convenzione che si deve chiudere, perché ovviamente ci deve essere l'incarico del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi una nuova convenzione per riscuotere questi soldi. Bene, in questa relazione di servizio si dice che però di questi 1.331 miliardi è aggredibile, attenzione, se siete alla guida fermatevi un attimo che rischiate di sbandare, sarà esigibile, aggredibile, recuperabile, se va bene, il 7%, il 7%, 93 miliardi su 1.331 miliardi. Ma perché? Perché avete aspettato a riscuotere il dovuto? Ma perché se a me, no, mi vado fuori con la banca, con l'agenzia delle entrate, mi arriva e mi dice: gentile contribuente, da ulteriori controlli abbiamo visto che lei 3 anni fa doveva pagare 1.000 e invece ha pagato 950, mi raccomando ci dia questi 50 euro perché sono già scattate le sanzioni e gli interessi, e nel frattempo lo Stato è riuscito a sedersi su 1.331 miliardi di debiti e ne recupererà il 7%. Ma fatemi il razzo del piacere, va, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Fighters su Virgin Radio.
1: E quindi siamo arrivati ai saluti con il nostro Cavaliere Nero qui in Rock and Talk.
2: In vista della conferenza stampa di giovedì, la sindaca di Genova Silvia Salis ha fatto chiedere ai giornalisti che parteciperanno in anticipo per iscritto gli argomenti sui quali faranno domande. Si vede che, diciamo così, la Premier Giorgia Meloni, che come sappiamo ha una certa idiosincrasia nei confronti delle conferenze stampa e dei giornalisti, ha fatto scuola. Destra e sinistra certe volte si assomigliano in tutto e per tutto. Passate una bella giornata. Siete la Resistenza. A domani. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
20: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
21: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Virgin Classics
2: 1979.

0: ragazzi, questo è un suono originalissimo e quindi medaglia d'oro.
1: Minchia,
0: per...
1: se mi tagliate la
0: guai per l'amor del cielo.
2: Già dato.
0: No, allora, dal punto di vista tecnico, appunto, con la tecnica plettro e dita, e poi il suono, il timbro, l'originalità, la chitarra di Mark Knopfler è tra le migliori del mondo, originalissima, appunto, si diceva. Allora, non amo le classifiche, però torniamo con le classifiche, alle classifiche, quelle dei migliori assoli chitarristici. E allora, in testa pare che ci sia, ma vorrei vedere, Johnny B. Goode, un intro pazzesca e anche l'assolo del 1958, ha fatto scuola.
2: Seconda posizione per Voodoo Child della Jimi Hendrix Experience, quindi 1968, inutile dire, dai, sono pezzi che non hanno bisogno di presentazione. L'album Electric Ladyland 2, che giustamente predichi la collezione di vinili, questo non può mancare,
0: un must. Ma anche While My Guitar Gently Weeps, Harrison, ma anche Lennon, bravissimi chitarristi, ma l'assolo di questa canzone l'affidarono Eric Clapton, ottima scelta.
2: E siamo arrivati a completare il quartetto, quindi tra i quattro più grandi assoli della storia del rock, anche quello di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Jimmy Page è inserito nella parte finale di questa composizione del 1971, uno di quelli che definiscono il modello perfetto, sì, comunque, dell'assolo rock.
0: Questi sono punti di vista. L'assolo migliore è quello che scegliete voi.
2: Ah, anche quello, okay. È vero, è questione di gusti.

0: E con Noah Can Doors chiudiamo la porta di Rock and Talk, almeno per questa puntata di martedì 9 giugno, ma apriamo quella di Morning Glory con Alteria, che sta per arrivare fino alle 11 per accompagnarvi in questa fantastica mattinata insieme.
1: E siccome siamo educati, ringraziamo il nostro regista Nico Carminati, il nostro autore Riccardo Bucero e sempre sia lodato il nostro Antonello Pierosa.
0: Lo so che uno fa fatica.
1: A domani.
2: Siete delle bruttissime persone.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 9.
15: It's 9 a.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
16: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con Teheran. Ci sarà tra 2 o 3 giorni, annuncia il presidente Donald Trump. Al momento tacciono le armi sia sul fronte iraniano sia su quello israeliano. Una tregua pronta però a saltare se una delle parti riprendesse gli attacchi. Caso Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per tortura e sequestro di persona. Pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Sono oltre 40 i morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato

0: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con Teheran. Ci sarà tra 2 o 3 giorni, annuncia il presidente Donald Trump. Al momento tacciono le armi sia sul fronte iraniano sia su quello israeliano. Una tregua pronta però a saltare se una delle parti riprendesse gli attacchi. Caso Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per tortura e sequestro di persona. Pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Sono oltre 40 i morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato la costa meridionale di Mindanao nelle Filippine. Più di 450 i feriti, ma si tratta di un bilancio ancora parziale. Nella provincia di Sarangani alcune aree sono accessibili solo in elicottero e il timore di scosse di assestamento rallenta le operazioni di soccorso. La tornata dei ballottaggi si chiude con un pareggio nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Si è riacceso il risico bancario con al centro Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di BPM di un'aggregazione concordata è arrivata la controffensiva d'Intesa San Paolo, che ha dato il via libera a un'OPAS volontaria totalitaria da circa 30,6 miliardi di euro, accompagnata da un accordo con Unipol per la cessione di un istituto con il marchio senese e 635 filiali. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà al bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Traffic. La situazione su strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova code per incidente fra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso allo svincolo di Ancona Sud. Sulla A9 dei Laghi incolonnamenti per traffico intenso tra Turate e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla A12 Genova-Rosignano code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione Torino. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in panne a Cesena Sud procedendo in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici. Buon martedì 9 giugno 2026. 9:03 minuti. Si comincia. Questa è casa nostra. Con me che sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Mi stavo guardando un attimino in TV su Virgin Radio TV. Ma che capelli c'ho in testa oggi. Anche tu non scherzi, devo dire. Belli. Belli come il sole. E voi come siete oggi? Splendidi, splendenti? Dai, 2 ore in diretta a chiacchierare di rock and roll e non solo. Oggi parleremo di test d'ammissione per quei pittori, ritrattisti che troviamo spesso nelle piazze italiane. Poi ancora parleremo di un tizio che in bicicletta ha deciso di fare Milano-Tokyo, Tokyo-Milano. Beh, comodo, diciamo, di sicuro un bel viaggio, e al solito vediamo dove ci porta il cuore. Abbiamo le belle storie di rock and roll, i nostri aneddoti e bla bla bla, ma soprattutto abbiamo l'interazione e le chiacchiere con voi. Lancio subito le coordinate, così se volete potete lanciare lo sberbem:

I Set by the Oceans, Queens of the Stone Age. Mi ha mandato quel paese di prima mattina. Toc, io ve lo dico, ditemi voi, cioè, se è possibile questa situazione, difendetemi, io ve lo chiedo, difendetemi dalla antipatia di quest'uomo. Va bene, il 6 di luglio arrivano i Queens of the Stone Age, i Days di Milano, loro che suoneranno insieme ai System of a Down. Ho già detto una volta che è in assoluto il concerto che io più aspetto, i Queens di sicuro, ma i System of a Down, sono troppo felice di rivederli live. E loro sono appena tornati da un giretto in Messico, stanno facendo grandi concerti, la chimica on stage c'è. Per quanto riguarda la discografia, no, per adesso non ci fanno sapere quando e se arriverà nuova musica, però live stanno spaccando. Io ricordo un live dei System un bel po' di tempo fa, un bel po' di anni fa, c'era un vento fortissimo e ricordo proprio questa marea di gente che saltava dal primo pezzo all'ultimo pezzo. Apro e chiudo una parentesi: Serj Tankian, voce dei System, ultimamente sta postando dei video dove lui da solo ha un pianoforte a coda bellissimo, fa proprio delle suonate classiche, musica classica, bravura strepitosa, grande musicista non solo nel mondo del crossover metal, ma davvero musica al completo. Continuiamo con il suono di Verge Radio, You Give Love a Bad Name, e questo è il suono dei Bon Jovi.

It Pretender, 9:16 minuti, salutiamo Federico, che ne sai, magari Federico mentre sta pedalando direzione Tokyo è all'ascolto di Morning Glory. Leggevo di questo ragazzo milanese 32 anni che ha pensato appunto di partire solamente con la sua bella bicicletta. Milano-Tokyo arriverà a metà novembre, in questo momento si trova in zona Turchia. Leggevo tutto il percorso, passando per Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Cina, Corea del Sud e poi arriverà appunto in Giappone. Tanta roba. Beh, se avete un contatto con questo Federico, avvisatelo, noi tutte le mattine potremmo dare dettagli del suo viaggio in bicicletta. Fino alle 11 insieme vi faccio ascoltare un bel pezzo, un grande classico 1965. Loro sono Yahoo, I Can't Explain.

0: Yuhu, torniamo Morning Glory con le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Hai fame?
16: Sì.
12: Molta?
16: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
12: Fritto?
16: No.
12: Croccante?
16: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
16: Sì.
12: Sì e no fiorentini?
16: Sì.
19: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
23: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
24: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
26: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: My Honest Face, il suono degli Inhaler. Buongiorno amici, belle storie di rock and roll. Vi porto al periodo di Appetite for Destruction, quindi parliamo di chi? Dei Guns N' Roses, album che ha avuto un boom, un successo clamoroso e che hanno coronato anche con un sacco di date all'epoca, 172 concerti fino alla fine del 1988, grandi live dappertutto, ad eccezione di un concerto che Slash ha voluto raccontare come il più brutto concerto della storia dei Guns N' Roses. Siamo in Texas, loro si trovavano a suonare insieme agli In Excess. Succede la qualunque: Axl Rose che litiga di brutto con la crew degli In Excess che volevano picchiarlo, pioveva, hanno suonato male, non sentivano nulla, insomma concerto pessimo. Ma la ciliegina sulla torta è stato che dopo quel live, quando Slash torna a casetta sua a Los Angeles, nella cassetta della posta trova una letterina con dentro una musicassetta spezzata in due di Appetite for Destruction, con un messaggino da parte di un fan con scritto: ero al Texas Stadium, è stato il concerto più brutto che io abbia mai visto. E quindi talmente incazzato, arrabbiato, che ha spezzato la cassettina e ha voluto sottolineare la cosa a Slash. Noi Slash lo ascoltiamo insieme ai Guns, qui erano nel 1991 e questa è Yesterday's.
1: Hey, I'm Slash, and the music we all love is on Virgin Radio. Yeah.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Peak Taoiseach. Virgin Radio. Style Rock.

Song of the Future, You to Bonovox e moglie, che devono essere molto soddisfatti anche della carriera dei figli. Prima abbiamo ascoltato gli Inhaler, sappiamo che il cantante degli Inhaler è figlio di Bonovox. Adesso in questi giorni avrete sentito parlare dell'uscita di Disclosure Day, che è il nuovo film di Steven Spielberg, e tra le attrici c'è Eve Hewson, che è la figlia di Bonovox. Fa sorridere il fatto che Bonovox e moglie si sono impegnati per tutto il tempo dell'infanzia e dell'adolescenza a dire ai loro figli: mi raccomando, fate un altro tipo di scelta lavorativa da grande, non seguite la scelta artistica, musica, cioè non è che proprio li hanno spinti in quella direzione. E invece, quando nel DNA c'è quell'imprinting, alla fine viene fuori. Invece, per quanto riguarda, per entrare un pochino più nello specifico del film di Steven Spielberg, parla degli alieni che arrivano sulla Terra, non sono cattivi, ma anzi sono degli esploratori, vogliono mettersi in contatto con gli umani, e quindi tutto gira intorno a questo tema. Bene, bene, bene, andremo a vedere anche questo film. Adesso è il momento di Snap Out of It, loro sono gli Arctic Monkeys.

0: Bauro Vita, Tic Monkeys, noi restiamo insieme. Morning Glory, torniamo anche con i Doors.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Ecco la refurtiva McDonald's.
23: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
22: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. Here's my pride and here's my shame. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1970.

Peace Frog, domanda facile: il vostro biopic preferito musicale? Di sicuro qualcuno risponderà The Doors, quello con Val Kilmer di Oliver Stone alla regia. Torna al cinema questo biopic dei Doors, biopic rock. Tra l'altro, parlando di Val Kilmer che ci ha lasciato l'anno scorso, ci sono dei racconti epici per quanto riguarda per esempio il provino per poter lui interpretare Jim Morrison. Si presenta davanti a Oliver Stone all'epoca e in 8 minuti lui fa questo provino lasciando tutti assolutamente a bocca aperta. Si era pagato da solo delle lezioni di canto, aveva preparato una cosa come 50 brani dei Doors, la gente faceva, ma non la gente, anche per esempio Manzarek, Krieger dei Doors facevano fatica a distinguere quasi la voce di Morrison da quella di Val Kilmer. Prende subito il posto e diventa un biopic storico. Dai, ci sta. 342 41 41 41 41, ogni tanto cadiamo in questo discorso, però perché no, ci diamo dei bei consigli. Documentari biopic rock da vedere assolutamente.

0: And play il suono degli Offspring. Se diciamo Offspring, beh, c'è del movimento.
1: Un viaggio da Ravenna a Roma per gli Offspring. Saluti da Luca,
2: Leo,
3: Ross,
0: Sberbem, ragazzi, questa sera Ippodromo delle Capannelle, Roma, gli Offspring dal vivo, concerto firmato Virgin Radio. Noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory
4: on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.

0: Sale l'aspettativa per quanto riguarda i Foo Fighters dal vivo. Bene, siamo a casa nostra, comodi, rilassati, Morning Glory. Stavo leggendo una notizia particolare che ha a che fare con la città di Roma, ma non credo solamente Roma, sai Toki, perché secondo me succederà anche in altre piazze. Voi sapete, quando andate appunto in queste città come turisti, spesso e volentieri si trovano dei pittori, dei ritrattisti o anche chi fa e disegna le caricature dei volti dei turisti, e è il loro lavoro, no? Insomma, trovi in piazza questi artisti. Beh, leggevo che a Piazza Navona c'è una forte protesta in questi giorni da parte di questi pittori contro questo nuovo regolamento da parte del comune della città, che prevede intanto una riduzione dei posti, cioè meno pittori potranno stare lì a fare questo tipo di lavoro, ma soprattutto la parte che mette un pochino più in crisi i pittori e che più fa arrabbiare i pittori, il dover passare una sorta di test d'ammissione per vedere se effettivamente hai la competenza, la capacità per fare quello che stai facendo, e anche un po' per andare ad analizzare il curriculum. Dicevo, Toki, tu cosa ne pensi? Lo chiedo anche a voi effettivamente, perché molti di questi artisti hanno paura intanto di perdere il sostentamento economico che da anni portano avanti. Dall'altra parte, adesso non so bene se uno qualsiasi fino ad oggi si poteva sedere lì e fare ritratti ad cazzo, come si suol dire, senza una minima competenza. Fosse così, ovvio che ci sta di togliere e dare spazio a chi è più capace, però voglio sapere il vostro punto di vista. Io ho sempre avuto un certo, non so se mi piacciono o non mi piacciono, le caricature. Fra poco parliamo dello stile della caricatura e andiamo a tirare fuori quelle qualità o quei difetti del volto che vengono esagerati attraverso la caricatura, e parleremo di Toki. Sarai il nostro esempio per poter parlare di questa cosa. Nel frattempo, via White Child, Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Mumford & Sons con Year. No, ti guardo, Tocchi, non perché sto ascoltando quello che mi dici, sai che non mi interessa assolutamente, no, perché stavo pensando alla caricatura. Allora, domanda intanto facile: chi di voi, andando in giro per l'Italia in una piazza, ha beccato un pittore, un artista, un, si dirà caricaturista, credo, no? Un ritrattista che fa caricature. Vi è mai capitato di farvi fare quel tipo di ritratto? Intanto la caratteristica della caricatura è che tu vai a vedere gli elementi del volto, anche del corpo, che più vanno a caratterizzare quella persona e li enfatizzi alla massima potenza, giusto? Forse li rendi ancora più brutti, ecco, perché di certo la caricatura ti rende più brutto. Per esempio, guardando Toki, cioè io a te cosa andrei a sottolineare? Forse un po' la faccia lunga come me, anche te. Abbiamo un po' la faccia da cavallo io e te, un po' la faccia lunga, il volto lungo, forse il nasino che hai, potrebbe essere. Va bene, amici, comunque stiamo aspettando e ne arrivano già parecchie le vostre opinioni per quanto riguarda test d'ammissione per tutti gli artisti pittori che si mettono nelle piazze per poter offrire appunto i loro ritratti. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Se volete potete raccontarci. Io vi faccio ascoltare i Led Zeppelin.

0: Live and Love and Made, She Just a Woman, Led Zeppelin, e noi restiamo insieme a Morning Glory, casa nostra, torniamo anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Glielo ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
7: Carrefour. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.

TK421, Lenny Kravitz, oggi è il 9 giugno, 10, 11, 12, manca pochissimo, 3 giorni al concerto di Lenny Kravitz al Firenze Rocks. Domanda: chi all'ascolto possiede, ha il biglietto per il Firenze Rocks, giornata di Lenny Kravitz o giornata dei Cure? Fateci sapere, io lo dico, lo ribadisco, noi saremo presenti con il track di Virgin Radio, quindi mi raccomando, veniteci ad abbracciare forte forte. Lenny Kravitz, che è sempre attivissimo sui social, lui posta cose, intanto sta facendo capire che è al lavoro su nuova musica, e quindi chissà, chissà quando avremo un nuovo disco anche di Lenny Kravitz. Noi fino alle 11 siamo insieme, voglio fare, un po' di tempo che non lo facciamo, tocchi il sondaggio città questa mattina, perché prima siamo stati così virtualmente a zonzo per Piazza Navona, quindi città di Roma, al 342 41 41 411, dove siete in questo momento, da quale città d'Italia o del mondo ci state ascoltando. Arriva la voce di Skin, una delle nostre rock ambassador, orgogliosamente una delle nostre rock ambassador, Skunk Nancy, questa è Lately.

Lo Stars, Rolling Stones, saluti a voi chi ci scrive da Vicenza, da Avellino, da Massa Carrara, da Genova, da Torino, da Messina. Bene, bene, bene, insieme a casa nostra Morning Glory. Guardavo due video sui social in questi giorni, così riso parecchio, perché è proprio vero che quando si hanno dei ricordi del passato, poi anno dopo anno il ricordo assume sempre dei dettagli diversi, particolari che forse non sono mai esistiti e via dicendo. Parlo nello specifico di Paul McCartney e Mick Jagger. Voi sapete che gli Stones all'inizio della loro carriera ebbero in dono, tra virgolette, una canzone, I Wanna Be Your Man, scritta da McCartney Lennon. Si parla tanto di rivalità Beatles-Stone, ma in realtà sono sempre stati amici e ci fu anche questo scambio all'inizio di carriera. E quindi in questo video ho visto Paul McCartney che racconta: eravamo io e Lennon davanti a un negozio di strumenti musicali, a un certo punto sentiamo suonare un clacson, era un taxi e dentro c'erano Keith Richards e Mick Jagger, siamo saliti sul taxi con loro e siamo andati in studio a registrare, versione McCartney. Dopo, sai l'algoritmo di Instagram, dopo 5 minuti mi compare lo stesso video ma versione Mick Jagger, che ha raccontato completamente un'altra storia. Dovevamo suonare in un locale, a un certo punto sono arrivati Lennon e McCartney e parlando abbiamo detto facciamo un pezzo insieme. Insomma, non si sa dove la verità, ma si sa che questa collaborazione all'epoca, nel lontano 63, ci fu. Continuiamo, Depeche Mode, questa è Wrong.

0: Mod, noi torniamo con un Virgin Classic Day Journey
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
0: Scommetto che anche voi avete la gallery piena di foto ai concerti tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il problema non esiste più, perché ha un sistema fotografico pazzesco che fa video e foto nitidissime anche al buio e con lo zoom. Insomma, non serve più essere in prima fila per portarsi a casa dettagli incredibili. E se qualcosa non vi convince, c'è la Galaxy AI per sistemare tutto al volo con un prompt. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
24: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
25: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
26: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Virgin Classics 1980.

Any Way You Want It, Journey 1980. Buongiorno amici, Morning Glory, siete su Virgin Radio. Con me che sono Alteria Tocchi, in regia che mi fa gli scherzi, sei veramente pessimo. Quando è stata l'ultima volta che avete organizzato uno scherzo? Tocchi decide di nascondere i cellulari in giro per gli studi di Virgin Radio. Bravo. Abbiamo ascoltato un grande classico, questo invece è il ritorno dei Black Keys nel 2026 con questo brano molto blues, Weather Smoke, There's Fire.

0: Fuoco, where the smoke, the fire, Black Keys. Siamo arrivati all'appuntamento con Paola Maugeri, Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone simbolo del rock come colonna sonora del cambiamento. È il singolo che segna l'inizio di una carriera leggendaria, quella del gigante Neil Young, che nel 1966 forma i Buffalo Springfield con Stephen Stills e racconta una storia di ideali che si scontrano con la realtà e si intitola For What It's Worth.
5: I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
4: La storia dei Buffalo Springfield è pura epica anni 60. Neil Young e Stephen Stills suonano nei locali folk del Canada, poi Stills è andato in California per lavorare come session man con il chitarrista Richie Furay. Nel frattempo Neil Young suona nella band Mina Birds con il bassista Bruce Palmer. Vengono scaricati dalla loro etichetta e allora dicono: andiamo in California. La California è la terra promessa degli anni 60 che attira artisti e ribelli. Neil Young parte dal Canada su una vecchia auto, una Pontiac del 53, che è stata usata come carro funebre. Guida fino a Los Angeles, cerca Stills nei club, ma non lo trova. E il 6 aprile 1966, quando ha deciso di andare a San Francisco, vede un'auto a fianco, ferma nel traffico di Sunset Boulevard. E lì ci sono proprio Stephen Stills e Richie Furay. Pochi giorni dopo, il 2 maggio 1966, sono sul palco del Whisky a Go Go con il nome di Buffalo Springfield. Poi entrano in studio e registrano il loro album di debutto che esce a novembre del 66.
5: And there's too many words going down.
4: Nel 1966 la controcultura degli hippie, dei musicisti e degli intellettuali che immaginano un mondo di pace e uguaglianza spaventa il governo americano che ha portato una generazione in guerra in Vietnam. La polizia chiude molti locali su Sunset Boulevard, impone un coprifuoco alle 10 di sera. Davanti al club Pandora's Box, aperto dal DJ radiofonico Jimmy O'Neill, si raduna una folla. Scoppiano incidenti e Buffalo Springfield scrivono una canzone di protesta che cattura con la melodia e un suono folk raffinato quella sensazione di sgomento e rabbia e la ricerca di libertà di una generazione che fa arrivare questo brano al numero 7 in classifica in America. Sta succedendo qualcosa qui, ma non si capisce esattamente cosa. È questo che cantano i Buffalo Springfield in quel pezzo che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, For What It's Worth.
5: There's

0: Lo Springfield 1966, i loro protagonisti di Long Plain Stories. Grazie a Paola Mogheri per i bei racconti che ogni giorno condivide con noi. Tornerà alle 13.50 e alle 17.50. Noi con Morning Glory torniamo domani mattina, lo sapete, dalle 9 alle 11. Grazie al mio super talkie in regia, grazie a Michele Primi. Vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con Personal Giulia. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
13: Personal Giulia.
1: Giulia.
13: Con Giulia Salvi.
15: Personal Giulia parte in questo secondo con le prossime tre ore cariche di buona musica, ma soprattutto un sacco di news e i regali marcati Virgin Radio. Buona giornata dalla vostra Giulia Salvi, Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Come state, amici miei? Pronti oggi a ricevere i biglietti per Ben Harper and the Innocent Criminals? Credo sia uno degli artisti che abbiamo regalato di più in questa radio, perché chiaramente passa spesso dal nostro paese. Lui ha fatto della vita on the road, della vita in strada con i suoi live, un marchio di fabbrica e non lascia mai da parte il nostro paese, anzi è sempre molto molto generoso. Partiamo con i Red Hot Chili Peppers oggi, questa è How It Ends.

molto di più in questa radio, perché chiaramente passa spesso dal nostro paese. Lui ha fatto della vita per on the road, della vita in strada con i suoi live, un marchio di fabbrica, e non lascia mai da parte il nostro paese, anzi è sempre molto molto generoso. Partiamo con i Red Hot Chili Peppers, oggi questa è How It Ends.

Our Hands 2013 per i Red Hot Chili Peppers. C'era ancora Josh Klinghoffer che continua a manifestare un sacco di perplessità, di dubbi riguardo al passato e soprattutto non parla per nulla bene dei Red Hot Chili Peppers. Insomma, diciamo che il bravissimo, tra l'altro musicista e un chitarrista davvero straordinario, dopo aver lasciato il gruppo di Anthony Kiedis, visto il ritorno di John Frusciante, non è che l'abbia presa proprio benissimo. Nonostante di certo non se ne sia rimasto con le mani in mano, anzi è diventato un turnista ufficiale dei Pearl Jam di Eddie Vedder, si è dato davvero tantissimo da fare, soprattutto è uno dei nuovi musicisti di Michael Stipe, lavora con Andrew Watt, ma quella roba lì dei Red Hot Chili Peppers gli è rimasta proprio lì. Ci sono gli Editors che continuano a lasciar trapelare degli indizi sonori dalle loro pagine ufficiali dei social, però ancora non ci danno indizi su quello che sarà il prossimo 8° album di studio. Abbiamo solo il singolo e la data italiana, che è quella del 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. Il singolo è Call It In.

Hot in the City, lui è Billy Idol, a Personal Giulia 1982. Siamo ufficialmente entrati nella stagione dei matrimoni. Se apriamo le nostre pagine dei social, l'algoritmo ci propone soltanto gente che si sposa. Cioè, sembra veramente che si sposi una persona su due. Probabilmente è così. Comunque, ormai è consuetudine consolidata stampare le coordinate bancarie l'IBAN sugli inviti degli sposi, una pratica che fa sempre molto discutere. È un modo per far capire in modo davvero molto diretto agli invitati dove si vuole andare a parare, qual è l'unico regalo che è davvero gradito dagli sposi, anche perché rispetto al passato magari ci si sposa in età più adulta, quindi magari già si convive, si ha già tutto il necessario e con quei soldi magari si può andare in viaggio di nozze o semplicemente mettere da parte qualche risparmio. Però va anche detto che stampare l'IBAN sull'invito che poi si manda o si consegna ad amici e parenti è veramente di cattivo gusto, lasciatemelo dire. L'esperta Elisa Motterle è l'unica trainer italiana certificata dall'International Etiquette and Protocol Academy di Londra, specializzata in business etiquette e galateo cross culturale, insomma una che sul galateo la sa piuttosto lunga. Ecco la sua spiegazione. Dice: si dice che l'IBAN sull'invito sia comodo, ma la comodità non deve essere l'unica stella polare delle nostre vite. Stamparlo sull'invito a me fa schifo, dice proprio così. L'eleganza è una scelta, non viene imposta, quindi chi vuole può mettere l'IBAN, ma è comunque andare a elemosinare soldi. Se la comodità fosse la scelta primaria delle nostre esistenze, vivremo tutti con la tuta e credo che nessuno andrebbe a lavorare. 342-4141-411, scateniamo il dibattito, visto che è proprio quella situazione lì e quella stagione lì e sicuramente molti tra di voi sono invitati ad un matrimonio in questo periodo. Noel Gallagher, Flying on the Ground.

0: Flying on the ground, Noel Gallagher's High Flying Birds, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it. I am woman, I am...
0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Charmless Man, loro sono i Blur, 1995, Personal Julie. Vi ricordo che Damon Albarn coi Gorillaz arriva in Italia il 27 di giugno, la prima estate festival a Lido di Camaiore, in Piazza Unità d'Italia a Trieste il 25 di luglio. Le info su virginradio.it. Ma a proposito dei Blur, andiamo a Orlando, in Florida. Disney World ha ufficialmente sostituito i poveri Aerosmith con i Muppets e i pupazzi che cantano le canzoni proprio dei Blur. Nel 2024 Disney World aveva annunciato che avrebbe pensionato la Aerosmith Rock and Roller Coaster, questa grande montagna russa sulla quale si ascoltavano tutti i grandi successi degli Aerosmith. Ora la nuova era a tema Muppets si è aperta ufficialmente e include Dr. Teeth and the Electric Mayhem, che cantano l'iconico brano del 97 dei Blur, Song 2. E non solo, ci sono tantissime canzoni all'interno di questa colonna sonora che fa parte di questa attrazione. C'è anche Rock Rock Till You Drop dei Def Leppard, Born to be Wild degli Steppenwolf, Walking on Sunshine, insomma i Muppets, possiamo dirlo, in chiave rock. Evanescence ha pubblicato venerdì scorso il nuovo album Sanctuary, questa è Who Will You Follow?

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Break the Night with Color, lui è Richard Ashcroft, la suonerà sicuramente il 21 di giugno sul palco della prima estate festival a Lido di Camaiore. Ci vediamo sotto al palco di Richard e prima però venitemi a trovare anche al track di Virgin Radio, sempre pieno zeppo di sorprese, ci saranno le nostre dirette, chi lo sa, magari anche qualche ospite. A Personal Giulia ci sono i Darkness e questa è Open Fire.

0: and Fire, Darkness, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Eric Clapton.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite le varietà delle capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene.
21: Cadono sempre in avanti.
20: Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta, adoro.
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: Ufficio cose smarrite?
27: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics 1977.

Classico di J.J. Cale, ripreso da Eric Clapton nel 77, Cocaine, A Personal Julia. Chiudiamo l'argomento matrimoni, ci troviamo esattamente nel pieno della stagione in cui, bene o male, siamo tutti invitati ai matrimoni. Abbiamo parlato dell'IBAN, delle coordinate bancarie sugli inviti. L'esperta di etichetta dice assolutamente no, non si fa. Vi ho chiesto se secondo voi è corretto oppure se è una caduta di stile. Quando mi sono sposato non ho messo l'IBAN sugli inviti, ma alla fine la maggior parte degli invitati, dice un amico che non si firma, me lo ha chiesto. Quindi credo che ormai si faccia per agevolare chi intende regalare dei soldi e anche per non avere troppo contante a fine serata. Ok, però non è elegante. Non si firma nemmeno chi dice: mia cugina mi ha invitato al matrimonio, esattamente sotto il giorno dell'evento, senza nemmeno un messaggio c'era l'IBAN dell'agenzia di viaggi. È stato molto triste, ancora più triste scoprire che quando poi mi sono sposata io, lei, marito, sorelle, genitori mi hanno fatto una micro busta. Ma qua c'è dell'astio, c'è dell'astio a priori. MGK, Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

0: Crying, loro sono gli Aerosmith e chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio, anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
10: Style Rock. Virgin Radio.
11: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking News.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte, attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv. Almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Brescia.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli.
1: No,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV-Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

Radio Nowhere, il boss, Bruce Springsteen, 2007, a Personal Giulia. Quando si parla di un personaggio autentico fra i tanti, mi viene in mente proprio il boss, Bruce Springsteen. Qualche settimana fa abbiamo parlato del concetto di autenticità e secondo il pubblico di Personal Giulia, autenticità può essere anche quando un artista è vero, è se stesso, ok, ma ama anche interagire con i propri fan. Il re nell'interagire con i propri fan è certamente Nick Cave, grazie al suo sito Red and Files. Di recente ha pubblicato una nuova risposta, ha raccontato che Freddie Mercury è stato il suo modello ideale di performer ad un fan appunto che gli aveva proprio chiesto quale fosse il suo ideale di mostro da palcoscenico, confessando che da adolescente il suo desiderio più grande era proprio salire sul palco con la stessa sicurezza di Freddie. Cave ricorda di aver visto i Queen dal vivo al Festival Hall di Melbourne a metà degli anni 70. Dice: Freddie radiava una sicurezza totale, incrollabile, un pavone che si pavoneggiava sul palco, un frontman che sembrava nato per stare in scena. Da adolescente, guardandolo, provavo quel desiderio che avrei sempre sentito ogni volta che vedevo un grande intrattenitore. Io però non sono così, anzi, dice, cerco di evitare di guardare filmati di me stesso sul palco, non l'ho mai fatto volontariamente. Spesso penso che dovrei, per senso di dovere professionale, ma se

semplicemente non riesco a farlo. Col tempo però Cave conclude che una riflessione più serena sul rapporto con la propria immagine è arrivata. Dice: col passare degli anni questa mia immagine, questo mio sentimento è stato sostituito a quanto pare da una crescente compassione e accettazione di me stesso. Nick Cave e tutta la sua accettazione e i Bad Seeds li vedremo il prossimo 26 di giugno, la prima estate festival a Lido di Camaiore. Le info su virginradio.it. Nothing But Thieves a Personal Giulia, questa è Evolution.

Living on a Prayer, loro sono i Bon Jovi, a Personal Giulia 1986. Questa è l'ora in cui avrete anche l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per Ben Harper and Innocent Criminals. Lo so amici miei, le date dal vivo per i concerti più belli dell'estate sono veramente tante, e quindi è anche un po' complicato ogni tanto organizzarsi al meglio. Allora, per questo vi viene in aiuto il nostro magico sito virginradio.it con tutto il recap dei live dei prossimi giorni. Sam Fender, a Personal Giulia, The Dying Light.

0: The Dying Light. Lui è Sam Fender, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a €1,49. DM, qui io sono, qui compro.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
0: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
6: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio.
20: Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

I Green Day con la loro Basket Case da Dookie 1994, Personal Giulia, siete pronti? Spero proprio di sì. È quel momento in cui Virgin Radio vi dà la possibilità di venire con noi sotto i palchi più belli della prossima estate. Qui è bello anche il posto, perché Ben Harper and the Innocent Criminals suoneranno il 1° luglio a Cagliari in Sardegna, Arena in Fiera. Due biglietti e la persona più veloce che chiamerà la nostra linea verde 800 32 43 30, 800 32 43 30, per andare a Cagliari all'Arena in Fiera a vedere il 1° luglio Ben Harper and Innocent Criminals. Ci sono i Greta Van Fleet intanto, questo è il loro nuovo singolo, si chiama Play a Games.

0: Loro sono i Coldplay a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. E poco fa abbiamo aperto la nostra linea verde. Va a vedersi accompagnata Ben Harper and the Innocent Criminals il prossimo 1° luglio a Cagliari, Gloria da Siracusa. Gloria, come stai?
1: Benissimo, oggi ancora meglio.
0: Ah, mi fa molto piacere, da una città splendida ad un'altra città splendida. Ti tocca prendere l'aereo?
1: Sì, con piacere, ma anche a piedi vengo.
0: Hai mai visto Ben Harper dal vivo? Sei tanto fan?
1: Mai, ho i dischi, ho tutto, ma non sono mai riuscita ad andare a un concerto, quindi questa sarà la volta in cui mi verranno i capelli di un altro colore per la felicità.
0: Sono molto contenta, Gloria, allora scegli chi portare con te e goditi Ben Harper.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie ancora.

0: 26 giugno, Firenze, la data dei Linkin Park era The Emptiness Machine su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
6: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
20: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Stay, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
22: Che confusione!
23: Le leggi le parole? No.
0: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: VirginRadio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics 1977.

Bless God, Save the Queen, 1977. Ne parlavamo proprio ieri a Personal Giulia, perché il primo singolo dei Sex Pistols, questo appunto, ma la prima edizione è uno dei vinili venduti alla cifra più alta, perché fu ritirato immediatamente dal mercato. La copertina era davvero inconfondibile, insomma ce ne sono davvero poche copie del primo singolo dei Sex Pistols in giro per il mondo, e una di queste copie fu venduta a quasi 20.000 euro. Ma a proposito dei Sex Pistols, non c'è Johnny Rotten, lo sappiamo perfettamente, anche perché John Lydon con i suoi PIL lo abbiamo visto poche settimane fa nel nostro paese. C'è Frank Carter dietro al microfono e sta andando tutto veramente alla grande con questa nuova versione dei Sex Pistols. I Sex Pistols tornano nel nostro paese 25 giugno, Arena del Levante a Bari, il 26 di giugno al Parco della Musica di Milano. Inutile dirvi che sono live marcati Virgin Radio, quindi le info le trovate su virginradio.it, così come le info per il live dei Leap 17 di novembre, Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

0: Loro sono i Pearl Jam, Personal Julia, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
9: Style Rock.

Blue Jean, David Bowie, 1984, a Personal Giulia. Parliamo di Sharon Osbourne e di Ozzy Osbourne, che ci ascolteremo tra pochissimo. Sharon risponde alle accuse di sciacallaggio di denaro sull'avatar integrato con l'intelligenza artificiale di Ozzy Osbourne e dice: non voglio i vostri fottuti soldi. La notizia di un avatar AI del Principe delle Tenebre era stata confermata il mese scorso dalla vedova e dal loro figlio Jack. Entrambi avevano confermato che la famiglia ha ingaggiato la società tecnologica Hyperreal per creare la versione digitale del pioniere dell'heavy metal che è venuto a mancare quasi un anno fa, il 22 di luglio. In mezzo allo scetticismo, Jack ha detto che si stavano concentrando sul mantenere tutto di buon gusto, perché molti fan hanno detto che fosse una cosa pacchiana, proprio di cattivo gusto. Ha anche dichiarato che ne aveva parlato con Ozzy prima della sua morte e lui era d'accordo. Sharon, nel podcast di Osbourne, va avanti e dice: sapete una cosa, la tecnologia va avanti e mi dispiace per quella gente che critica. Io non vi sto chiedendo di venire a parlare, interagire, vedere gli spettacoli dell'avatar di Ozzy. Non voglio i vostri fottuti soldi, non ne ho proprio bisogno perché sto molto bene. E qua le crediamo. Mio marito mi diceva continuamente: dopo che me ne sarò andato, per quanto tempo pensi che sarò ricordato? O lo facciamo noi o lo farà qualche altra azienda, e per me non si tratta di fingere che Ozzy sia ancora vivo, si tratta di fare in modo che non venga mai dimenticato. Immortal Ozzy Osbourne.

0: Immortal, Ozzy Osbourne, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Guns N' Roses.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare...
19: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti... e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
25: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sympathy for the Devil, Guns N' Roses 94 era la colonna sonora del film Intervista col vampiro, che era l'adattamento del romanzo di Anne Rice. A Personal Julia andiamo dritti a, in Germania, dove il governo tedesco ha deciso di fare qualcosa per aiutare i club ad uscire dalla crisi nerissima che da anni sta portando a chiusure di locali storici e a un fortissimo ridimensionamento della scena. Resistono un po' i locali più famosi, ecco, questo possiamo dirgli. Purtroppo la crisi dei club è qualcosa che accomuna diversi stati dell'Unione Europea. Una riforma appena approvata dal Consiglio dei Ministri darà ai club lo stesso status giuridico e lo stesso valore socioculturale attribuito ai teatri. È un tentativo di proteggere i club dalla speculazione edilizia, dalla spirale iperinflattiva e dagli sfratti esecutivi che hanno portato alla chiusura di tanti club che hanno fatto la storia della musica e dell'intrattenimento della Germania. L'equiparazione coi teatri non è soltanto una questione di status, perché si tratta di una misura sostanziale che consente innanzitutto ai proprietari di club di aprire e tenere aperti i locali anche in zone che fin qui erano loro vietate, per esempio le cosiddette zone a uso misto, cioè quelle in cui è consentita l'apertura solo di determinate attività economiche. Ecco, ora c'è il via libera. Se verrà approvata anche dai due rami del Parlamento tedesco, la nuova legislazione fornirà ai club un minimo di protezione dalla speculazione immobiliare. Speriamo per gli amici tedeschi, ma speriamo anche che questo poi, nel caso vada a buon fine, possa diventare magari un buon esempio anche per altri stati in difficoltà. Foo Fighters, 5 luglio, High Days a Milano, saremo tutti lì, veniteci a trovare. Il nuovo singolo è Window.

0: semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

Stay Together for a Kids. Loro sono i Blink 182, 2001 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco parleremo anche di scuola. È stata una puntata bella variopinta, bella eterogenea, con tantissimi argomenti ai quali ricordatevi che potete contribuire al 342 41 41 411. Stereophonics, Do You Feel My Love?

0: Feel My Love, Stereophonics, A Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
7: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
11: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
20: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
21: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
20: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
21: Rispetto per le persone.
20: Recycle.
21: Dare nuova vita alle cose.
20: ESG.
21: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
22: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. 1, 2, 3,
0: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Virgin Classics 1982.

Should I Stay or Should I Go? Loro sono i Clash, 1982, ultimo quarto d'ora di Personal Giulia per dare un po' di coraggio ai maturandi di tutta Italia. Mentre loro si preparano ad affrontare le novità della riforma, in Asia milioni di studenti vivono prove così estreme da paralizzare intere nazioni. In Svezia invece l'esame è solo una celebrazione, è una grande festa e gli amici svedesi sono fortunati. Ma andiamo in Asia. In Cina, nel periodo dell'esame Gaokao, la nazione si blinda, i cantieri vengono fermati per non disturbare e per evitare imbrogli i centri di esame si trasformano in fortezze con metal detector, droni per intercettare segnali radio e telecamere con riconoscimento facciale biometrico. Barare a questo esame è un reato penale punibile con tanti anni di galera. Il Suneung College Scholastic Ability Test della Corea del Sud invece è una maratona massacrante che dura circa 9 ore. L'impatto sulla nazione è surreale. Quel giorno gli uffici pubblici e privati aprono più tardi per snellire il traffico, ma soprattutto gli aerei sospendono decolli e atterraggi durante la prova di ascolto d'inglese per non disturbare la concentrazione dei candidati. Rendiamoci conto. Torniamo in Europa. In Francia l'esame si chiama BAC ed è un percorso frammentato su 2 anni. In Germania il percorso liceale termina con l'Abitur, ma a giudicare ci sono i docenti interni. La percentuale di promossi sfiora il 100%. In Spagna, dopo aver completato il bachillerato a 18 anni ottenendo il diploma tramite scrutinio finale, per poter accedere all'università i ragazzi devono obbligatoriamente affrontare la pruebas de acceso alla universidad, un esame sostenuto direttamente nelle università scelte, insomma eccetera eccetera eccetera. Tutto questo per tornare ai nostri cari maturandi italiani. Solitamente solo lo 0, qualcosa viene bocciato all'esame, qualcosa in più non viene ammesso e il voto reale non fa realmente una differenza nella vita pratica. Questa è la cosa più importante di tutte. Paul McCartney e Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: The Boys of Dungeon Lane. Sono Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us, a Personal Giulia. Ora arriva Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una hit degli anni 90, un brano che nasce in uno studio di Minneapolis e finisce ai primi posti in classifica in America. Si intitola Closing Time ed è il più grande successo dei Semisonic. I Semisonic vengono da Minneapolis, sono una delle band della scena rock che le etichette vanno a cercare nei club e nei garage di tutta l'America. Esordiscono nel 96 con l'album The Great Divide e partono subito in tour negli Stati Uniti. Il cantante Dan Wilson scrive canzoni melodiche e ritornelli pop, il pubblico li segue, i Semisonic entrano subito in studio ai Sidley Underbelly di Minneapolis per registrare il loro secondo album, Feeling Strangely Fine, che esce il 24 marzo del 98. In Feeling Strangely Fine ci sono singoli come Singing in My Sleep e poi Secret Smile. C'è anche Never You Mind, che nel 1999 viene scelto per la colonna sonora di Never Been Kissed, una commedia romantica con le star del momento, cioè Drew Barrymore e Jessica Alba. Ma a catturare l'attenzione del pubblico è la sincerità e l'intuizione melodica di Closing Time, una canzone che Dan Wilson scrive parlando del tempo che passa, delle notti che finiscono, di quel momento di passaggio dalla gioventù alla vita adulta. In tutti i bar di Minneapolis, al momento dell'ultimo giro, i baristi gridavano «Closing time, si chiude», ha raccontato Dan Wilson. E poi un tizio saliva sul bancone e diceva «Non dovete andare a casa, ma non potete restare qui». E questa così diventa una strofa di Closing Time, la gioia e la malinconia della serata che finisce, in cui, come canta Dan Wilson, la porta si apre ed esci fuori nel mondo. Manca un momento di svolta della vita. Io e mia moglie aspettavamo nostro figlio, mi sembrava un modo divertente per raccontare la sua nascita e il nostro diventare adulti. I Semisonic scrivono Closing Time in tour come pezzo di chiusura dei loro concerti, lo suonano dal vivo ogni sera, il singolo esce il 10 marzo del 98 e diventa un classico. Questi sono i Semisonic, Closing Time.

0: Closing Time, loro sono i Semisonic 98, ce li ha raccontati Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17.50. Se volete riascoltare la storia di questa canzone, di questo album, ma anche tutte le altre pillole di Paola, vi basta andare su virginradio.it oppure potete utilizzare la nostra app. Saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi amici miei. Closing Time è vero, ma solo per noi di Personal Giulia, perché adesso c'è Ringo con Revolver. Noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
8: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di Evolveriani accettati di buona musica. Si apre pomeriggio di Virgin Radio, il contenitore pomeridiano chiamato comunemente Revolver. È pronto. Sono Ringaccio, come c'è Super Tocchi in regia. Salve.
1: Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è lo slogan che ci porterà naturalmente fino alle ore 16. Quindi allora, vediamo un po' cosa combineremo oggi. Intanto alcune notizie dalla redazione sono arrivate. Rimarremo in Italia. Ecco, ha avvistato uno squalo bianco nel canale di Sicilia. Continua così il bonzo, va bene. Parleremo di babbuini che rubano le colazioni. Andremo in Cina. Un robot umanoide che ha sferrato un calcio rotante a un bambino. Insomma, vedi, poi i robot ti sfuggono di mano, eh. Ma la cosa importante di Revolver di oggi, che metteremo in palio due biglietti per il concerto di Ronnie Wood il 17 di luglio, Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Parleremo di sport con il Bonzo, questo è poco mai sicuro, lui è il re dello sport qui a Virgin Radio. E poi vi invito, come magari qualcuno di voi a casa può benissimo accendere il televisore su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, per vedere il nostro programma, ma non so, ma i grandi video della storia del rock and roll. La storia del rock and roll che poi verrà vista anche della macchina del tempo. Oggi nel 1915 nasceva Les Paul, il celebre chitarrista che ha dato il nome alla celebre chitarra. Ricorderemo che il compleanno naturalmente anche sulle... c'è il compleanno di Michael J. Fox, il grande artista, grande attore per quello che è stato i tre capitoli di Ritorno al Futuro, Marty McFly. Insomma, ne abbiamo di cose. Io direi, diamo gas alla giornata, Super Tocchi. Lo possiamo fare con un bel rombo di motore, con un bel riff di chitarra. Io andrei su un riff degli AC/DC. Riff. Raff.

0: Power Age con gli AC/DC, siamo nel 1978, ragazzi, questo è l'inizio di Revolver, siete con Ringo, questa è... Cosa c'è?
1: Quanto ti casa, Virgin? Quanto? Tantissimo!
0: E sono felice che vi siete casati, beh, iniziare poi con Riff Raff, Bon Scott e tutta la banda degli AC/DC nel 78, che potenza che avevano, cosa c'è?
2: Bella ringaccio, inizio a bomba!
0: Bomba! Bonzo! È un incrocio tra bomba e bonzo, è bonzo. Allora, come andiamo, bonzo? Tutto a posto?
3: Molto, molto bene.
0: Ha visto che inizio Riff Raff?
3: Stupendo, e stavo pensando che era anche c'è stato un film di Ken Loach del 91, Riff Raff, e probabilmente come tributo a questo pezzo degli AC/DC.
0: Ma io penso che siano chiamate così milioni di band tributo agli AC/DC, Riff Raff. Caro signor Bonzo, come andiamo? Visto oggi regaliamo il biglietto di Ronnie Wood, 17
3: che
0: luglio.
3: Che concerto!
0: Luca beh, non ci saremo.
3: Piazza Napoleone.
0: Piazza Napoleone.
3: Bellissimo.
0: Ma parliamo di sport, insomma, campionato del mondo, mancano due giorni all'inizio dei mondiali in Nord America, che ricordiamo USA, Messico e Canada, giusto? Si giocheranno
3: esatto,
0: lì.
3: Esatto, si giocheranno lì, la partita inaugurale sarà giovedì tra Messico e Sudafrica.
0: Sì.
3: E così all'improvviso sono arrivati, neanche ci stiamo abituando alla fine del campionato e al mercato e già si parla di mondiali, non vedo l'ora, sarà bellissimo.
0: E noi per la terza volta siamo fuori, ma questa è un'altra storia, ma è storia vecchia questa, Bonzo.
3: Questa giusto? È storia vecchia. Noi guardiamo chi se l'è guadagnato i mondiali che ci regaleranno emozioni, perché è sempre uno spettacolo da guardare.
0: Bene, è contento che avete l'allenatore nuovo a Torino, al Toro? Non è contento?
3: No,
0: già è polemica.
3: Sono polemico, non mi piace come gioco.
0: È vecchio cuore rosso nero granata. Dai, Bonzo.
3: Non lo so, sono molto scettico.
0: Molto scettico, iniziamo così. Voi del Toro non siete mai contenti.
3: Mai
0: però,
3: contenti, no?
0: Mai
3: no,
0: contenti.
3: Infatti.
0: Mentre se per il calcio le girls a Göteborg, le ragazze giocano, giusto? Per il...
3: Esatto, match valido per le qualificazioni ai prossimi campioni del mondo. Con una vittoria la qualificazione sarebbe diretta. Senza la vittoria bisognerà passare dai playoff.
0: Senta, sempre per i mondiali di calcio, per la nazionale svizzera ritira.

0: Da paura l'area attorno al training center in America è infestata da serpenti a sonagli, ma è vero? Nella Carmel Valley.
1: Esatto, è stata proprio la nazionale svizzera che dai suoi account ufficiali sui social ha pubblicato questa mappa del training center,
0: sì,
1: dove c'è il campo da calcio d'allenamento e tutto intorno è segnato in rosso perché è una snake area.
0: Quindi se voglio andare a fare una foto dall'altra parte, un'altra visuale, non posso, no, perché ci sono i serpenti a sonagli. Sì. Poi
1: esatto,
0: faremo i conti anche per gli squali, Bonzo, ma adesso le devo chiedere, siccome abbiamo detto che Ronnie Wood arriverà il 17 luglio, dove suona Ronnie Wood?
1: Nei Rolling Stones.

0: Rolling Stones in the Star, l'ultimo singolo. Lui verrà a Ronnie Wood, Lucca Summer Festival, sarà un bel evento quello, tutti insieme, naturalmente firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, lei deve stavolta non mi incazzo con lei, perché la notizia è fondatissima, ho visto il video. Allora, in Italia ha avvistato questo squalo bianco addirittura nel canale di Sicilia, dai!
1: Sì, pare sia la prima volta.
0: Ma come ha fatto a filmarlo? Perché erano là sotto?
1: E c'erano dei subacquei di una onlus che si chiama Ghost Diving, una fondazione no profit che
0: mette la posa sul fondale, bene, sì.
1: Stavano bonificando e si sono visti arrivare
0: uno squalo bianco,
1: l'hanno ripreso, ed è una novità, perché di squali nel Mediterraneo ce ne sono, ma lo squalo bianco non era abituato ai nostri mari, insomma, quindi stanno arrivando, c'è la temperatura.
0: A me, che me lo dice, ma io non mi butterò più in acqua, neanche a Portofino, neanche a Poetto, neanche a Levanto, neanche in Sicilia, dai, basta, a Taranto, non ci vado più in acqua, me ne sto in spiaggia o sul canotto, guarda. Riccardo, signor Bonzo, vabbè, no, perché poi vedo la notizia dei serpenti che già tocchi si gratta, e lo squalo, e quella ieri le cornacchie incazzate a Pordenone a Roma, cioè,
1: e la natura si sta riprendendo i suoi spazi.
0: Bene, che se le riprenda sono molto felice, io me ne starò in spiaggia. Caro signor Bonzo, le piacciono, le piace Tom Petty con i suoi Heartbreakers?

0: Florence Road, Hanging Out to Dry, questo è il primo blocchettino di Revolver che si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Amici di Virgin Radio, torneremo tra poco con un classico Revolver, un classico del 75 dei Kiss. Chi è?
1: Ringo, su Revolver c'è Bozzo, sempre lì con te, Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
20: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
20: Ti aspettiamo.
19: MD, Buona Spesa Italia.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
23: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
24: E i consumi?
23: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
24: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
25: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
26: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
27: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
26: Oh, Contacta! Adoro!
27: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
28: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
29: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
30: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
31: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
32: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
33: Fatto!
0: i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: On Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1975.

0: Rock'n Roll Night con i Kings, l'album Dressed to Kill. Siamo nel 1975, via Virgin Radio, siete con Ringaccio. Beh, se volete potete strappolare i vostri pensieri dal cervelletto e lanciarli qui nel WhatsApp radiofonico 342-4141-411. La cosa delle canzoncine sta un po' sfuggendo di mano, vero? Super Tokyo, ne arriva un molto che cosa c'è?
1: Ascolterò il DJ Ringo su Virgin, dammi anche il Bonzo e pure Tocchi, il rock che è sempre veramente con me.
0: No. Yeah! No, grazie per l'impegno, perché no, l'impegno c'è stato. Diciamo un po' la costruzione del brano, della canzoncina, però continuate, noi ci piace, ci fa divertire questa cosa, anche perché vi diamo la novità dei Generation Young and Lean, questa è Storm 2. Like an empty fire.

0: She fucking hates me. Mi ricordo tipo Don Mad nel 2001. Beh, bel pezzo, era un bel po' che non lo sentivo questo pezzo. Ragazzacci, è il momento della cover experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Per la cover experience abbiamo letto un pezzo di Macchina del Tempo, un pezzettino, oggi 9 giugno del 63, happy birthday speciale, buon compleanno speciale a Johnny Depp, l'attore ma anche super rocker, che vi ricordo che suona nelle Hollywood Vampire insieme a Alice Cooper e Joe Perry. Oggi Johnny Depp compie 63 anni. Sì! Questo è l'immenso David Bowie con Heroes, siamo nella trilogia del 77, Heroes. Beh, essendo che è compleanno di Johnny Depp e lui suona e canta con gli Hollywood Vampires che verranno, poi vi darò le due date, intanto io direi sentiamoci la versione che ha fatto gli Hollywood Vampires proprio con Johnny Depp.

0: C'è di Johnny Depp, oggi è il suo compleanno, gli Olivo Vampires che verranno il 1 settembre qui a Milano al Parco della Musica, il 2 settembre a Este a Padova al Music Festival. Chi è?
1: Hey, ho! Oh. Let's go! Lo sai che è Virgin Radio? Corringo Tokyo il bonzo, i rocchi a casa sua, c'è il Revolver, ciao!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
17: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
25: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
26: Revolver on Virgin Radio.

0: prendere il singolo dei Kasabian, Kasabian che verranno fra poco, perché il 24 di luglio sarà a Napoli al Noisy Naples Fest, gran bel festival, quello anche con il Franz Ferdinand. Bonzo!
1: Sì, bellissimo.
0: Perché, ma perché dopo i primi due, quando lei arriva, no? I primi due collegamenti, sì, è bello carico.
1: Carico.
0: Arriva al terzo e quarto così, cioè che succede?
1: È un po' un approccio un po' alla vita, subito tutto e poi un po' calo.
0: Non è che è molto bello, perché se sono delle ragazze in ascolto ci fanno un'idea sbagliata di lei.
1: No, si fa l'idea giustissima.
0: Cioè pochi minuti e bam, via.
1: Ma
0: lei.
1: Fatti bene, però fatti bene.
0: Senta, vabbè, gli squali e le cornacchie incazzate a Pordenone, Sudafrica, babbuino approfitta della distrazione, ho visto il filmato del babbuino che ruba da mangiare ai turisti, ho capito.
1: Si è fatto un super pranzo fuori Cape Town.
0: Ma è pieno, io a Los Angeles una volta un pellicano mi ha fregato la borsa con dentro tutti i toast.
1: Capita, la natura.
0: Invece, la natura. Senta, lei che è abbastanza carica quest'ora, vedo. No,
1: sì?
0: stiamo perdendo la situazione, cioè sta sfuggendo di mano dei suoi, i suoi fan.
1: Oh.
0: Stanno mandando canzoncine che sono. Senta.
2: Ci facciamo i chilometri ascoltando Virgin Radio e dalle due. Sempre sulla cresta dell'onda.
0: Cioè, capisce?
1: Bello, bravo, bravo.
0: Ma non dica bravo che poi ci credono.
1: No, invece bravissimo. No,
0: ne chieda un altro, però ci provi, dai, vediamo.
1: Ne facciamo un'altra.
0: Dai, sentiamo, vediamo.
3: Evolver, programma coringaccio con i tocchi che ci fa stare bene. Dalle 2 alle 4 trasmettono sempre grande musica.
0: Io direi basta così, basta
1: bello,
0: così.
1: Bello,
0: ma bello cosa, Bonzo? Sono tutti stonati, non riesco a mettere insieme una melodia, un ponte, un riff, veramente un ritornello, niente proprio. 342-4141-411, è bella gente, come si dice gente meravigliosa in inglese? Bonzo, vediamo se ci arriva meglio.
1: Beautiful people.
0: Beautiful people.

0: la cosa sta cadendo, ma ormai l'abbiamo persa con le canzoncine.
1: Vabbè, ma.
0: Ma perché devi invitare tutto?
1: No, perché sono bravi, sono i migliori.
0: Ma che bravi!
2: Ringo in partenza, scalda il motore. Bonzo lo segue in queste due ore. Queste revolver ci divertiamo. E espandi rock, balliamo e cantiamo.
3: Sense per chi giocherà bambi. Ascoltiamo Virgin, ma che gioia ci dà questa vita qua.
4: Su di noi, Toby e Ringo, su di noi c'è sempre del rock e su Gin Radio e avanti così. Ciao.
0: Basta Bonzo, non li inviti più, li dica di smetterlo.
1: Comunque quella sulla base di Oli e Benji c'è cioè Grammy Award.
0: Bene,
1: subito.
0: Sì, pure Grammy Award, vabbè dai, la chiudi.
2: Ringo in partenza, scalda il motore. Bonzo lo segue in queste due ore. Queste revolver ci divertiamo. E espandi rock, balliamo e cantiamo.
5: Revolver Virgin Radio.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 15.
14: It's 3 p.m.
15: DJ Ringo.
16: Revolver with Ringo. Revolver
17: with Ringo.
18: Revolver with Revolver.

0: Mr. Lenny Kravitz a Virgin Radio in California. Lenny sta per arrivare perché il 12 giugno, mancano pochi giorni, oggi è il 9, Lenny Kravitz sarà al Firenze Rocks alla Visana Arena, il 14 giugno i Cure, insomma due date meravigliose firmate Virgin Radio. Devo dire che la Toscana la farà da padrona a giugno. Cosa c'è?
1: I'm Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much Lenny. Dicevo la Toscana perché avremo la prima estate, 19 giugno Jack White con gli Ives, il 21 giugno Richard Ashcroft, sempre alla prima estate al Lido di Camaiore, il 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, il 27 i Gorilla, The Wolf Allies, e il 28 21 Pilots, devo dire, senza poi dimenticare Lucca Summer Festival con tutte le date. Abbiamo tra poco regaleremo anche i biglietti per il concerto di Ronnie Wood, poco ma è sicuro. Questo è il nuovo singolo invece degli U2, Songs of the Future.

0: Bono Mosca in the YouTube Songs of the Future a Virgin Radio, ragazzacci, prima Lenny Kravitz che verrà al Firenze Rocks. Ma cosa c'è?
1: Ringo, ma venerdì ci vediamo, vero? Si va a Firenze?
0: Alla grande ci saremo, saremo in diretta da lì con tutti, insomma, tutta la squadra di Virgin Radio, vedrai che sarà un Firenze Rock speciale. Ma io, parlando di Toscana, di concerti, vi devo ricordare che oggi regaleremo dei biglietti per Ronnie Wood, concerto 17 luglio Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Il primo che si fionda, il numero verde di Virgin 800 32 43 30, si becca due biglietti per Ronnie Wood.

0: 33 Waiting for Home, questa è Virgin Radio, voi siete con Ringo, abbiamo lanciato la linea verde per vincere due biglietti per il concerto di Ronnie Wood e Rolling Stones. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man, do me a favor.
0: Give me a favor. Allora, lui suonerà il 17 luglio a Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone, concerto meraviglioso. Si è prenotata, è arrivata dal Lazio, da Viterbo, Annalisa. Ciao Annalisa!
2: Ciao Ringo, che bello, sono emozionatissima.
0: No, stai tranquilla.
2: È la prima volta che provo e sono riuscita, quindi sono proprio contenta.
0: Chi c'è, Tocchi?
3: Ci vuole culo.
0: Hai avuto culo, Annalisa. Cosa fai di bello nella tua vita a Viterbo, Annalisa?
2: Allora, sono psicoterapeuta.
0: Psicoterapeuta, bene, bene. Quindi sì. Avevi voglia di vedere un concerto rock, hai detto proviamo a chiamare Virgin Radio, giusto?
2: Tanto, tantissimo, sì, esatto.
0: Bene, senti, con chi ci andrai a vedere a Lucca Summer Festival, Ronnie Wood?
2: Allora, con mio marito, David, sicuramente.

0: Per come sicuramente? Perché hai dei dubbi? Avevi dei dubbi?
1: Volentieri, se resteremo insieme.
0: Vai, sono contento. Annalisa, goditi il concerto di Ronnie Wood a Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone, 17 luglio. Revolver. Virgin Radio.

0: Time Bomb. Josh Kennedy, i suoi Black Moods con Time Bomb, Virgin Radio. Bonzo, non ce la faccio. Sì. Io veramente, lei ha scatenato i suoi con queste canzoncine.
1: E oggi la giornata è così.
0: Io apprezzo molto l'impegno, perché comunque ci vuole impegno, mettersi lì, fermare la macchina, cantare, inventarsi qualcuna, una melodia. Cioè, però basta, diciamo, l'ultima, facciamo così.
1: L'ultima
0: per lei, poi basta con le canzoncine. Andiamo.
2: È capitata anche a voi di seguire Virgin Radio con Toghi e Ringo e il Bonzo? Se non lo fai sei proprio uno stronzo. Stay rock.
0: Ha capito, signor Bonzo?
1: Genio totale, questa, che poesia, che rime.
0: Ma quale poesia, Bonzo, che ha chiuso pure con la rima? Bonzo, hai capito? Cioè,
1: fa rima con?
0: No, l'ha fatto a lei la rima.
1: Lui.
0: Ha capito. Vabbè, se volete, quindi continuate.
1: Bravi.
0: 342-41-41-411.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Davisarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non si credi.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici. In destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
25: Revolver.
26: Revolver.
27: You're listening to Ringo with a Revolver.
28: On Virgin Radio.
29: Virgin Classics.
30: 1973.

album dei ZZ Top nel 73, si chiama Tres Hombres. Diciamo che questo è un disco molto importante per loro, secondo me questo è un disco che li portò alla grande pubblico, alla grunge, almeno il disco, ma il singolo di certo. Tutte le radio in quegli anni passavano questo pezzo. Ricordo ancora che i ZZ Top sono stati messi al 490esimo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre con questo Tres Hombres. Ragazzacci Rock and Roll, il nostro classico Virgin Radio, il nostro classico Revolver, avanti con le novità anche. Dead Cab for Cutie, sono tornati, Stone of Water.

Sheen di Virgin Radio di Revolvering è pronto a partire dal 9 giugno del 1915. Nasceva lui, Les Paul, il celebre chitarrista e inventore della chitarra che porta il suo nome, la prima solid body della storia. Les Paul se ne andò ad agosto del 2009 a 94 anni. 9 giugno 41. Oggi nel 41 nasceva John Lord, il mitico tastierista dei Deep Purple, scomparso a luglio del 2012. 9 giugno 61. Beh, 9 giugno 61 gli auguri li facciamo nel cinema Michael J. Fox, protagonista di 3 capitoli di Ritorno al Futuro, nel ruolo naturalmente di Marty McFly. Marty McFly, mitico Marty. 9 giugno del 63. Ancora cinema ma anche rock, auguri a Johnny Depp, l'attore anche rocker che suona negli Hollywood Vampires insieme a Alice Cooper e a Joe Perry. 9 giugno 72. Buon compleanno, happy birthday a Wes Cantlin, leader dei Puddle of Mud. 9 giugno del 78. E il compleanno anche di Matt Bellamy, leader dei Muse, oggi compie 48 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 9 giugno 77. Oggi nel 77 George Harrison divorziava da Patty Boyd, che pochissimo tempo dopo si sposava con suo amico Eric Clapton. 9 giugno del 78. Oggi nel 78 il Rolling Stone pubblicava Some Girls, un album meraviglioso. 9 giugno del 78, sempre, pensate che giornata, mentre usciva Some Girls e Rolling Stone usciva anche l'album dei Dire Straits, il loro primo album. 9 giugno 1963 esce un album chiamato Girls, Girls, Girls, non dei Motley Crue nel 63, ma quello di Elvis Presley.

0: The King of Rock and Roll, Elvis Presley, che poi nel 63 esce con questo Return to Sender, prima di essere un album, un singolo. Return to Sender era un film che uscì nel 62 e qui in Italia si chiamava 100 ragazze e un marinaio.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Dite la verità, quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto? Ecco, dimenticateli! Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: Sarà perché le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Hai fame?
0: Sì.
1: Molta?
0: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
0: Sì.
1: Fritto?
0: No.
1: Croccante?
0: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
0: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
0: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
23: Revolver. Make my day.
24: Virgin Radio.

0: I Mumford & Sons con Here, con loro c'è la mega star americana Chris Stapleton. Loro il 7 di luglio saranno a Roma all'ippodromo delle Capannelle. Siamo entrati nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio. Beh, c'è Ringaccio, c'è Toki, naturalmente c'è Bonzo.
1: Eccoci.
0: Allora, si è ripreso, ha fatto un caffettino, eh? Sempre. Bravo. Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Allora, dopo tutte le canzoncine che ci siamo sorbite oggi, meno male che poi ci ha dato un taglio, Bonzo.
1: No, bravissimi.
0: Però andiamo in Cina, un robot, sì. C'è sta moda del robot umanoidi, e che uno di questi ha sferrato un calcio rotante a un bambino e gli ha fatto male. Sì, ma che è successo?
1: No, pericolosissimo, è successo durante un'esibizione nella regione dello Xinjiang. Allora, fortunatamente il bambino non si è spaccato costole, niente.
0: Però,
1: questo robot ha tirato un calcio in pancia al bambino e non si capisce il perché.
0: Non è che li stava antipatici, no, chiedo. Non si sa.
1: È una brutta piega.
0: Va bene, attenzione ai robot umanoidi. Torniamo a casa nostra, a Napoli. Una suora ha imboccato contro mano un'autostrada Napoli-Salerno. Tra l'altro leggevo prima il nostro TGCOM 24 che un camionista ha fatto 10 km ubriaco in controsenso. Ragazzi, no, queste cose veramente
1: no, bisogna stare attenti.
0: La suora su una Panda ha rischiato anche lei un grave incidente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma quando è stata fermata dalla polizia stradale ha detto che si era distratta perché stava ascoltando in radio Rosario.
0: E vabbè, si è appellata a qualcuno più in alto di lei, ha fatto bene, voglio dire, però io spero che le vie si... mi dispiace, Toki, come tocco una patente a noi per un mezzo bicchiere in più, anche gli altri... Specialmente poi a Milano, parliamo del nostro Duomo, via l'ultima gabbia sulla vetta del Duomo dopo 18 anni concluso il restauro. Era ora, finalmente si rivede la Madonnina, no?
1: Sì, tutto bellissimo. Adesso chiunque viene a Milano nei prossimi giorni che vada a vedere il Duomo spacchettato.
0: Spacchettato, va bene, signor Bonzo, la lascio andare perché la sento in defaianza. Oggi non ha dormito, vero? Ha la voce di uno. Ma come mai? Cos'era? Con Satana in giro?
1: No, sogni strani ho fatto.
0: Sogni strani, non c'è, vuole liberarsi qui in diretta? Le do 20 secondi, vada.
1: Ero agitato, continuavo a dormire, a svegliarmi, a fare pensieri un po' particolari.
0: Toki ha fatto un gesto con la mano, ma adesso non glielo posso ripetere. Io la ringrazio così, la riporto come negli anni 80, la porto come in Australia. Le piacevano gli NXX?

0: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
1: No.
2: Virgin Radio. Revolver!
3: Hey everybody, I'm Dave.
4: And Nate Mendel.
3: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

presenza di Dave Grohl con i suoi Foo Fighters sta per arrivare il 5 di luglio agli Ideas di Milano, il Podo Mosna e la Maura, quindi manca poco ragazzi, è inutile ricordarvelo, concerto firmato Virgin Radio, radio ufficiale. Chiudiamo le due ore di Revolver, oggi abbiamo scelto i Pretenders per chiudere con Revolver Cult, sì. Storia di una band meravigliosa capitanata da Chrissy Hynde, americana, che nel 78 in Inghilterra le arrivò come giornalista del New Musical Express, poi inizia a frequentare il giro dei Sex Pistols, di Rob Smith, di Seuss, insomma, di Londra, e mette sulla sua band, band che all'inizio era meravigliosa, c'era il bassista Pete Fanno, il chitarrista James Honeyman Scott e il batterista Martin Chambers, veramente super rock and roll, persi poi in modo tragico un paio di componenti della band iniziale. Se pensiamo che dal 78 che fa gran bella musica, io direi ma se fai così mi fai stare delle ore a ascoltare i Pretenders. Facciamolo insieme per chiudere Revolver, voglio portarvi nell'album Pretenders del 1980, Chrissy Hynde con Precious. DJ Ringo, Revolver, Cult, Ringo.

0: I Pretenders con Chrissy Hynde dal 78, iniziarono col primo album nel 79, poi ne hanno fatti 12 fino a Relentless nel 2023, 12 album per la loro storia. Abbiamo chiuso con i Pretenders, grazie a Super Toki per la parte tecnica, grazie al Bonzo. Chi è?
1: Siete grandi!
0: Grazie, grazie al Bonzo, dicevo, su al settimo piano con la redazione, grazie a voi là fuori ascoltatori di Virgin Radio che siete la parte più importante di tutte le 24 ore, grazie per il sostegno che ci date, lo sapete che contiamo sempre su di voi. Ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin Radio e a Revolver vi vuole bene! Ma chi è?
2: Sono Marco Giallini.
3: Siete due teste di cazzo.
4: Revolver. Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No.
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
21: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
20: MD, buon viaggio Italia!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Che confusione sarà.
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5.
9: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. ...16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens, info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
19: Ciao patatina.
20: Ciao patatino.
19: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
20: E cioè?
19: Buona, ma non fritta.
20: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
21: Fiorentini, le gallette, gli snack.
22: Ecco la refurtiva McDonald's.
23: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
22: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Virgin Classics 1980.

0: Se non fossi stato aiutato dagli altri, probabilmente sarei morto diverse volte.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
1: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Verona Est e Desenzano in direzione di Brescia; sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo fermo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna; sulla 8 Milano-Varese code a tratti per traffico tra l'allacciamento Fiorenzuola A4 Milano-Viale Certosa e lo svincolo di Fiera Milano in direzione di Varese; sulla A14 Bologna-Ancona ci sono cantieri tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, rallentamenti per un incidente all'incrocio Montenero verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15,900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è...
14: MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
15: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Virgin Classics 1965.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paolo Maugeri e oggi vi parlo dei Cure, che nel marzo 1992 diventano una delle band più importanti del rock britannico, con una canzone di soli 3 minuti e 30 secondi. Hi.

Nuovo album Wish, una riflessione di Robert Smith che arriva al primo posto nella classifica Modern Rock in America, al numero 8 in Inghilterra e anche al numero 5 in Italia. Una volta Robert Smith ha fatto una dichiarazione fantastica parlando con il suo stile ironico di se stesso, infatti ha detto: tutti si chiedono come sono nella vita di tutti i giorni e io rispondo esattamente come vi aspettate che io sia. I miei capelli sono sempre così e mi vesto sempre di nero, non vado in giro per casa con un kimono rosa di seta. Ascolto molta musica e suono, questa è la mia vita. È il mondo dei Cure dove tutto è sospeso e niente sembra reale, eppure viene percepito come profondamente personale e vero. Nessuno sa spiegare perché le canzoni dei Cure colpiscano, ma tutti si emozionano ascoltandole. Durante le sessions di Wish, Robert Smith costruisce un suono immediato ma pieno di intuizioni geniali, come quella di scordare leggermente tutte le chitarre. Volevo creare un suono pulsante e avvolgente, ha spiegato lui stesso, in cui nessuno, né noi né il pubblico, riesce a sentire altro. Wish esce 3 anni dopo il capolavoro Disintegration. Robert Smith immagina il futuro della band dopo l'addio del tastierista Roger O'Donnell e capovolge letteralmente il suono dei Cure. Niente più immersioni di tastiere, ma di chitarre che vanno verso l'alto tra distorsioni e feedback. E poi ci sono i testi, in cui parla del suo percorso involontario da outsider introverso a rockstar adorato dal pubblico e dei desideri che diventano frustrazione quando si realizzano, come canta nell'ultimo brano dell'album The End. Smettete di amarmi perché non sono quello in cui credete. È del mistero indefinibile dei Cure che lui ha descritto così. Ci piace stare nell'ombra e la cosa ironica è che lì c'è un pubblico per noi. Tutto questo in una canzone di 3 minuti e 30 secondi. Hi.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante incluso. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni, a seguito dell'invito del presidente Trump al premier Netanyahu. Lo Stato ebraico ha fermato gli attacchi sull'Iran. Resta drammatica la situazione in Libano, dove sono almeno 29 le vittime a causa dei raid dell'IDF nelle ultime 24 ore. È stato varato un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele ha già respinto le misure. Roma, in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. In Egitto, arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni è sottoposta a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno. Restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUP di 23 ore, CAT, Assemblea PDV e PDM di 8 ore. Nel calcio l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli?
11: Le
10: sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
0: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale sud di Torino, traffico rallentato con code tra lo svincolo Autoporto e l'allacciamento con l'interconnessione tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 Brennero Modena, code per traffico tra Bressanone e Brennero, confine di stato, in direzione della Brennero. Sulla A1 Milano-Bologna, rallentamenti tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano per una perdita di carico in direzione di Milano. Sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione della capoluogo emiliano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati martedì 9 giugno 18:03, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Ale Fiore in regia, 2 ore di musica, 2 ore anche dei vostri messaggi che se volete ci potete scrivere al 342-4141-411, come fa Federica che dice: finalmente siamo in viaggio da Lecce per Roma per il super concerto degli Offspring. Saluti ad Harry e Stefano che mi accompagnano.
0: Meraviglioso concerto targato Virgin Radio, divertitevi. Domani magari ne parliamo insieme, vediamo un po' com'è andata. Intanto rimaniamo nel genere. Si chiamava New Punk, lo raccontava così in un recente video Derek Whibley, leader dei Sum 41. Questo è Still Waiting. So-

0: Ne sfregata Andrea Rock, mai dire mai, però intanto siamo qua su Virgin Radio, felici di essere qua con voi fino alle 20 in diretta. Hanno avuto anche qualche screzio, anche loro.
1: Ah, ok. Allora.
0: Vabbè, ma sai, come tutte le grandi. Esatto, come tutte le grandi relazioni, ci sono i momenti belli e i momenti anche meno belli. Beh, insomma, ne ha parlato Paul McCartney recentemente in un'intervista, dei dettagli del suo rapporto con John Lennon, di come i due siano riusciti a lasciarsi alle spalle anche i momenti no. Ha ammesso Paul McCartney che negli anni della separazione dei Beatles soffrì parecchio le parole, le critiche, gli attacchi pubblici di Lennon, e le tensioni nacquero soprattutto per la gestione economica della band, perché McCartney era contrario all'ingresso del manager Alan Klein, mentre gli altri Beatles lo sostenevano, diciamo, e lo ferirono molto le parole di Lennon, dice, ma questa consapevolezza dell'essere semplicemente il modo di fare di John Lennon lo aiutò a non viverla come un attacco personale. Quindi poi i due si riconciliarono quando nacque Sean Lennon, con la paternità,
1: che tra l'altro si aggirava proprio l'altro giorno insieme alla madre, sono state viste alcune riprese. Poi credo che probabilmente anche un po' a fare da paciere tra i due sia stato quando si sono guardati nel conto in banca e ha detto beh, alla
0: ma perché,
1: fine.
0: Ma perché la fine. Conclusione dei discorsi è sempre quella?
1: Vabbè, porca miseria, sono la più grande band del mondo che ha mosso le più grandi economie del mondo. Cioè, fa sorridere che per questioni economiche abbiano avuto degli screzi, perché credo che di fame non siano mai morti. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Depeche Mode, Everything Counts, 1983. Dobbiamo andare un po' più indietro nel tempo per coinvolgere i soggetti di questa news, che potremmo dire news Leonardo, perché mio figlio è assolutamente nella fase dei dinosauri, scheletri di dinosauri.
1: Allora ti tocca comprare uno scheletro di dinosauro, perché è l'ultima tendenza.
0: Come se non
1: avessi
0: speso abbastanza in dinosauri inutilmente. Dimmi.
1: È l'ultima tendenza, Andrea Rock, tra i miliardari, perché i dinosauri stanno diventando nuovi oggetti da collezione di lusso. Una volta erano quadri, gli orologi, gli oggetti da collezione, insomma. Ora l'oggetto del desiderio è lo scheletro di dinosauro. L'ultimo esempio è Gus, un Tyrannosaurus Rex di circa 67 milioni di anni, che sarà battuto all'asta prossimamente tra i 20 e i 30 milioni di dollari.
0: Wow.
1: Leo se lo merita, eh?
0: Beh, anche un po' meno.
1: È una cifra record. No. Per un fossile finora. A trainare questa moda ci sarebbe soprattutto una generazione di collezionisti cresciuti tra gli anni 80 e 90 che hanno il culto del film Jurassic Park.
0: Certo,
1: come se io mi comprassi una tartaruga ninja. Cosa c'entra?
0: Tartarughe ninja sono prodotti di fantasia. Mi spiace dirtelo, ma non esistono.
1: Ah, sì?
0: Sui dinosauri abbiamo delle
1: prove.
0: La
1: panchina di Forrest Gump.
0: Bello, anche quello bello. Cioè, a livello di collezionismo del cinema potremmo avere qualsiasi cosa. Ma
1: tutta una serie di panchine.
0: Ma allora, i dinosauri esistono, ne ho la prova, senti un attimo.
1: Sentiamo. Finora non lo so. No, Andrea,
0: no.
1: Non mi hai convinta.
0: Ecco, vedi.
1: Ho avuto paura.
0: Vedi, questo è mio figlio che fa.
1: Molto bene.
0: Quindi i dinosauri esistono, i miliardari fanno bene a investire in questo tipo di business.
1: Va bene, quindi pensaci, Andrea Rock. Nel frattempo, le Warning con Carol.

0: Il programma per la giornata con Lenny Kravitz al Firenze Rocks, protagonista, è fuori sui nostri social virginradio.it. Ci vediamo venerdì.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Andiamo a fare due passi? Cosa
7: magari
0: ne dici?
7: A Roma? Che ne dici?
0: Sì,
7: una
0: sì,
7: città
0: sì.
7: Dove si cammina bene, è uscita la classifica, ve la raccontiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Skater Boy, Avril Lavigne, era il 2002. Cari amici di Virgin Radio, sicuramente vivere la città con lo skate è un bellissimo modo di incontrare quelle che sono anche i vari dislivelli e le strutture naturali delle nostre città.
1: Se la città te lo permette.
0: Se la città te lo permette, bici. Certo. Una delle città però forse più importanti del mondo sembra essere anche quella più camminabile, la città eterna, la nostra capitale.
1: È proprio vero, secondo un sito guru della camminata, Guru Walk, che ha pubblicato la nuova classifica delle 100 migliori città del mondo da scoprire a piedi nel 2026, è basata su dati reali raccolti dai viaggiatori che hanno partecipato a tour nell'ultimo anno. Allora, Roma si conferma la città preferita al mondo per essere visitata a piedi e completano il podio Madrid e Budapest. Molto d'accordo su Madrid, tra l'altro. Tra le prime 10 troviamo Praga, Amsterdam, Barcellona, Londra e Berlino. Scandalo Berlino, per me Berlino doveva essere sul podio. Totale.
0: Come camminabile?
1: Sì, molto molto accessibile. Crollo di Venezia, che passa dal 15° al 91° posto. New York è l'unica città statunitense presente in classifica, solo 23°. In forte crescita l'Asia. Tokyo, Shanghai, Ho Chi Minh, Hanoi sono sempre più di interesse tra i viaggiatori. Io contenta perché andando in Vietnam almeno avrò modo di girarle bene a piedi.
0: Assolutamente sì, com'è bello poter girare dei nuovi dischi, e noi lo facciamo in occasione del nuovo lavoro dei Foo Fighters e ovviamente della data che li attende il 5 di luglio ad Aides Milano, ippodromo SNAI La Maura. Da Your Favorite Toy, questa è Window, Foo Fighters su Virgin Radio.

0: I can't be with you, I don't need to argue. Cranberries, 1995, 18:42. Cari amici del rock and roll, c'è una serie legata a uno storico film meraviglioso che era Cape Fear, e c'è una colonna sonora molto interessante. Come spesso capita, io devo dire che mi sto avvicinando negli ultimi anni, tranne rarissimi casi, a delle serie proprio grazie alla colonna sonora.
1: Su questo allora non c'è sicuramente alcun dubbio, Andrea Rock, perché troviamo i Cranberries all'interno di questa serie televisiva, appunto, che arriva dopo il film di Scorsese con De Niro del 1991, thriller psicologico
0: bellissimo.
1: Nella serie invece c'è Javier Bardem, che comunque anche lui, io l'ho visto a Cannes, è in formissima, quindi una garanzia. Interpreta un ex detenuto violento deciso a vendicarsi della coppia che lo aveva rappresentato in tribunale. E per la colonna sonora ci sono ovviamente composizioni originali, tra l'altro di un grande compositore, Jeff Russo, che aveva già lavorato a Fargo, altro super,
0: certo,
1: film, ne parlavamo prima, delle robe anni 90, no? Eccolo qua. Accanto a queste composizioni anche Linger dei Cranberries.
0: Certo, che ovviamente sta vivendo una seconda giovinezza, come abbiamo detto, grazie alla ripubblicazione del primo lavoro del gruppo. Ascoltiamo i Royal Blood adesso, questo è Oblivion.

0: Royal Blood, questa è Oblivion, singolo del 2021.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico delle Zeppelin. Virgin Generation.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
27: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
28: Virgin Classics 1971.

0: Apple 1971, un appuntamento Virgin Classic all'interno di Virgin Generation. Grazie per le tante interazioni di oggi al 342 41 41 411. Ci state commentando quasi ogni news, ci fa piacere sapere che vi coinvolgiamo con quelli che sono i nostri argomenti.
1: Esatto, ricordo che ci chiede il titolo della serie di prima, Cap Fear, che è anche il titolo del film,
0: il celebre film 91.
1: Esattamente. Andrea Rock, voglio solo ricordare ai nostri ascoltatori che è disponibile sul nostro sito virginradio.it l'intervista bellissima che hai fatto a Matt Bellamy, fammelo dire, dei Muse, il frontman dei Muse, in occasione dell'uscita del nuovo album dei Muse in procinto, Wow Signal. Avete parlato un po' di tutto, soprattutto io ovviamente l'ho vista, e lui ha detto che aveva bisogno di evitare l'autocitazione. Direi che c'è riuscito.
0: Assolutamente sì. E poi questo singolo, come suona? Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar, il nuovo singolo dei Muse.
1: E tanta altra musica nella seconda ora di Virgin Generation, che arriva dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
9: It's 7 p.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento: i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabéu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano, per chi viaggia verso il capoluogo lombardo. C'è un incidente sulla 4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. Traffico rallentato invece segnalato lungo il raccordo Sicignano-Potenza per un veicolo in avaria allo svincolo di Tito in direzione del raccordo Sicignano. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32. Sulla A14 segnalati invece veicoli scortati per il maltempo tra allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e Cattolica per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 64 Porretana, con corsia chiusa tra 7 km dopo l'incrocio Riola di Vergato e 300 metri prima dell'incrocio Vergato. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

0: va bene, dopo parliamo di surf invece, sì. Lo facciamo in occasione del Boardmasters Open, che è una storica gara che si svolgerà su una spiaggia in Cornovaglia quest'estate dal 5 al 9 di agosto, e lì ci saranno in questa competizione tra i migliori surfisti internazionali pronti a sfidarsi. Il livello si è alzato tantissimo, è una delle competizioni più prestigiose d'Europa ad oggi. Parallelamente, l'evento sarà accompagnato da un festival che porta lo stesso nome, che quest'anno ospiterà diversi artisti interessanti, tra cui anche i Kasabian.
1: Bene, bene, allora li ascoltiamo, i Kasabian, questa è Great Pretender.

0: Show Must Go On, qui nel 1991 siamo tornati in quel decennio parlando nella scorsa ora di Virgin Generation del film Cape Fear e della colonna sonora. Queen ovviamente sono stati colonna sonora di tantissime pellicole incredibili e c'è sempre da parlare di loro, anche e soprattutto qui su Virgin Radio.
1: È vero, lo sapete che gli appuntamenti di approfondimento per la musica che amiamo sono sempre tanti nella vostra radio del cuore, ovvero su Virgin Radio. Questo giovedì la nostra Paola Maugeri vi racconterà in uno speciale Best Rock dalle ore 21 uno speciale dedicato ai Queen, Queen the Second, uno speciale imperdibile. Lo sapete che Paola Maugeri ha tante cose da raccontare, è sempre molto ricca nei suoi racconti, quindi poi ovviamente se vi capita di non poterlo ascoltare lo potete trovare sempre sul nostro sito virginradio.it.
0: Adesso ci spostiamo in Canada, ci sono i Nickelback, Bones for the Crows.

0: Bones for the Crows, Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Attenzione signori, fra poco una news relativa ai Franz Ferdinand.
4: Sì, perché i mondiali di calcio sono alle porte e Alex Capranos lo sa molto bene. Vi diciamo perché tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È permesso?
10: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
21: Parti e se ti cancellano il volo?
22: Tanto io parto con Boscolo.
23: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
24: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
25: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out 2004. Portatemi fuori, portatemi a vedere magari le partite dei mondiali. Forse è difficile andare fino negli Stati Uniti d'America, perché è lì che si giocheranno quest'anno e ovviamente dovremo seguirli un po' come si seguono le partite di NBA, di NHL, di NFL, con orari un po' meno, non tutte, con orari forse un po' meno comodi per alcuni dei fan del mondo del pallone.
1: Non per questo non è sentito comunque.
0: Ah, no, certo.
1: Il mondiale di calcio lo sa benissimo Alex Caparanos dei Franz Ferdinand, scozzese, che trasportato da grande spirito nazionalista ha partecipato, pensa, a uno spot per una bevanda analcolica scozzese in occasione proprio dei mondiali di calcio. Ha un'impronta, perché c'è lo spot, l'ho visto, hanno creato questo brano apposta che è tipo un inno, no? La scena è volutamente esagerata e Caparanos compare insieme ad altri personaggi comici, cantanti, tutti scozzesi, calciatori, ed è circondato anche da paesaggi suggestivi del paese mentre suona la chitarra. È un'atmosfera molto patriottica, mi è fatto un po' strano vederlo così, però ci sta, è nella situazione.
0: Poi
1: bello,
0: gli scozzesi, dai,
1: ma sì, ma fa ridere comunque. Sì, sì, sì, bravo, bravo.
0: Altro pubblico e altro popolo terribilmente legato alla propria terra, gli irlandesi, U2, Song of the Future.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Aerosmith, questa era Falling in Love. 19:38 minuti, la diretta di Virgin Generation con voi per tenervi compagnia fino alle 20.
1: Esatto, dopo hai detto 20, mi viene in mente che sono esattamente 20 anni di attività conclusi adesso della montagna russa dedicata agli Aerosmith a Disneyland. Dico conclusi perché è stata sostituita ufficialmente. La vecchia attrazione, dove io tra l'altro ci sono stata, è bellissima, era bellissima, simulava praticamente una corsa in limousine a tutta velocità per raggiungere gli Aerosmith ad uno dei loro concerti, e durante la corsa su e giù si ascoltavano anche i pezzi, certo, degli Aerosmith. Bellissimo, perché per raggiungere il concerto dovevi fare anche tipo un giro in una sorta di casa discografica con i loro dischi appesi. Veramente molto bello, se sei amante degli Aerosmith come me, insomma, apprezzi sicuramente il genere. Però
0: rimanete un po' così adesso.
1: E adesso è stata sostituita, però non così male la sostituzione, perché è stata sostituita da una versione sempre roller coaster, perché la giostra rimane la stessa, cambia il tema praticamente. I protagonisti questa volta sono i Muppets, che reinterpretano una versione di Song 2 dei Blur.
0: Ok, durante tutta la giostra, quindi è veloce, dura 2 minuti.
1: Esatto, in 5G, quindi da 0 a non so quant'è la potenza, però velocissimo.
0: Molto bene, adesso però è giusto rallentare con una super balla di Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart.

0: Nearly Forgot My Broken Heart, lui è Chris Cornell.
1: Pronti per la quota NBA? Tra pochissimo arriva su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
22: Virgin Classics.
0: 1976.

0: Under Cheap, AC/DC 1976, un grande classico su Virgin Radio.
1: Tutta l'energia di cui ha bisogno Andrea Rock in questo periodo, che fa sveglio giorno e notte. La notte scorsa, grande partita a New York tra i New York Knicks e San Antonio?
0: San Antonio Spurs, bravissima, preparatissima gara 3. Ricordiamo la situazione, siamo alle Finals NBA, le due squadre stanno giocando per il titolo. New York avanti 2-0 fino a ieri notte, aveva espugnato due volte il territorio di San Antonio, ma ieri al Madison Square Garden è successo veramente di tutto. Per la prima volta in 33 anni le squadre che giocano le Finals NBA vincono entrambe fuori casa, ok?
1: Ma cosa è successo in New York Knicks? Erano così quotati.
0: Allora,
1: hai
0: certo
1: portato male Andrea.
0: No. Allora, forse gli ha portato male Trump, che era presente.
1: Era presente.
0: Un'inquadratura, fischiatissimo. Sembra che si sia addirittura addormentato a un certo punto della partita.
1: Ho visto il video.
0: Però c'erano tutte le altre quote. C'era Spike Lee, c'era Timothée Chalamet, c'era Ben Stiller, grandi tifosi, però non è bastato perché Victor Wembanyama e il suo supporting cast, 5-6 giocatori dei San Antonio Spurs in doppia cifra, significa che hanno segnato tanto e hanno giocato bene. Ovviamente c'è chi si lamenta di un arbitraggio che ha favorito San Antonio nei tiri liberi.
1: Classico.
0: La realtà dei fatti è che è molto bello invece che ci sia stato questo tipo di competizione, perché Knicks in 4, quello che diceva Ben Stiller, quindi i Knicks che spazzano completamente e portano a casa il trofeo in solo 4 partite, ormai non è più possibile, quindi ci sarà sicuramente una gara 5, il prossimo appuntamento gara 4 nella notte appunto tra mercoledì e giovedì. Pronti a far nottata?
1: Sempre pronti, aspettiamo le tue news Andrea Rock. Poi tra l'altro, se fa tutto New York, che gusto c'è, no? Attendiamo le prossime news, intanto gli Amazons, Blood on the Bone.

0: Amazon's Blood on the Bone per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: Domani torniamo tranquilli dalle 18 alle 20, siamo qua in diretta su Virgin Radio, vi aspettiamo, grazie mille ad Ale Fiore in regia, vi auguriamo una buona serata, grazie mille ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta e agli ascoltatori migliori del mondo della radiofonia, quelli di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
9: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata!
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
21: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: 1, 2, 3,
0: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Best Rock 500.
2: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
13: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
23: devi andare su Deghi.it.
24: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
22: E poi devi cucinare per 16.
24: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
23: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare. Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
26: Virgin Classics 1985.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: Scorro i nomi delle persone prenotate. Bottino ricco stasera. Mi auguro solo che non arrivino i soliti piantagrane. Oggi non sono proprio dell'umore adatto a sopportare dei rompiscatole. La prima auto entra nel parcheggio. Che dire? È ufficialmente iniziato il mio turno di notte al Virgin Motel. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

È una notte di struggente malinconia per il signor Jones. Una data che apre il suo cuore a troppi ricordi. Seduta sul divano del Virgin Motel, scorre vecchie foto sul telefono. Poi, ogni tanto, alza gli occhi e lo sguardo sembra perdersi altrove. Forse torna proprio in quei luoghi che lo hanno visto felice. Vorrei dirgli qualcosa, ma il suo silenzio è impenetrabile. Allora lascio che sia il Rock a creare un ponte tra noi.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
7: Carrefour. Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No.
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura.
21: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
22: La pubblicità sembra durare per sempre.
23: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
22: Poche cose sono per sempre.
23: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
25: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
26: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
30: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze.
0: Gli attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
1: Virgin Radio.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io. Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello, e qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon Rock».

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quante cose al mondo?
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza da protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
9: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Che confusione.
11: Le leggi le parole? No.
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
17: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
0: Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

La stanza numero 7 del Virgin Motel si apre con un cigolio a me familiare. La signorina Davis esce con indosso una vestaglia alquanto leggera che accarezza la curva dei suoi fianchi e che si apre lievemente ad ogni passo, scoprendo le sue gambe ambrate. Mi stropiccio gli occhi, sperando che non sia un abbaglio. A fornirmi la prova che non sto sognando è la sua voce. «Non riesco a prendere sonno, signor Douglas. Mi siedo un po' qui, se non le dispiace». E si lascia andare sul divano, proprio davanti a me. Cerco un buon argomento per attaccare bottone senza essere banale. Intanto, dalla vecchia radio alle mie spalle, arriva un po' di buona musica a creare l'atmosfera giusta.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Ho perso tutto a Las Vegas, mi dice svuotando le tasche dei suoi pantaloni e tirando fuori un misero dollaro. Se pensi di impietosirmi così, hai davvero sbagliato persona. Ho un fiuto speciale per i farabutti come te. Con me non funziona, bello. Mi manda al diavolo con un cenno della mano e sfidandomi va a sedersi sul divano. Se resti seduto composto, posso chiudere un occhio. Se allunghi le gambe sul tavolino sono 20 verdoni. Se ti azzardi a distenderti o addormentarti, tariffa piena. Solo la musica la offro io e, considerato il livello, puoi ritenerti un uomo fortunato. Benvenuto al Virgin Motel.

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fosse un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi ho perso un amore, ma forse ho trovato un amico».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Long Playing Stories.
19: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
20: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
19: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
21: Virgin Motel.
22: What the fuck is this world? Run into you, didn't.
8: leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feel this good, be my time by you.

vive in uno scroll continuo di notizie, cibandosi di pane, ansia e fake news. Ha sicuramente più di un disturbo ossessivo compulsivo, difficoltà a relazionarsi e bassa autostima. Ad ogni mia domanda chiude le spalle e si morde le unghie prima di far fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy non darò altre generalità, ma posso anticiparvi che sarà lui stanotte il sorvegliato speciale al Virgin Motel.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della buona musica.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Il caldo ti rallenta.
3: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Best Rock 500. The songs that made rock history.
22: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
23: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.
23: Dove il rock non va mai a dormire.

Due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio! Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

0: away.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria. Così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

Pare voglia trovare in una notte le risposte che non ha avuto in una vita intera. È in posti come questo, signor Douglas, che si sciolgono tanti punti interrogativi. Con un fare da intellettuale, accavalla le gambe e con il dorso della mano si tira sugli occhiali. Assorto in chissà quali pensieri, guarda fuori, tenendo lo sguardo fisso sulla finestra. A volte è più salutare non farsi troppe domande. Le risposte arrivano quando smettiamo di cercarle. Impieghi più tempo a vivere invece di arrovellarsi la testa. Mi guarda quasi risentito, sentendo di essere stato colpito nel vivo. Seduto sul divano del Virgin Motel, allenta le sue tensioni solo quando sente partire questo gran pezzo alla radio.

La discussione con il vecchio Bob era già piuttosto animata quando lei è entrata al Virgin Motel, tanto che, nonostante la porta fosse aperta, non avevamo neppure sentito il rumore dell'auto nel parcheggio. «Ho da fare adesso, vedi di lasciarmi in pace», dico a lui, mentre a lei, rivolgendole un sorriso, «Benvenuta, signorina, la ragazza è un incanto». «Signora», precisa subito come un invito a mantenere le distanze, proprio nel momento in cui la sua dolce metà, un armadio di uomo alto quasi 2 metri, fa il suo ingresso nella hall. «Sento sghignazzare il mio amico e mi verrebbe da mandarlo al diavolo. Ai 2 piccioncini consegno le chiavi della camera numero 10 e aspetto che spariscano nella loro stanza per rimettermi a discutere con quel cretino di Bob. Alzo il volume della radio, così vi risparmio le sciocchezze di questo farabutto».

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo, adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto, poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

non conduceva una vita tranquilla. Feste clandestine nella sua villa di Los Angeles per tutto il jet set di Hollywood. Pare che la cosa non piacque molto alle forze dell'ordine e lui finì dentro. Uscito dal carcere, si è ritirato in campagna e si è messo a coltivare marijuana per poi rivenderla per uso terapeutico. Sicuramente un'evoluzione per chi a 12 anni già spacciava in strada. Ma in fondo, a chi interessa tutto questo quando uno ha il dono di suonare così?

Lascio che il buio inghiotta tutto. I miei pensieri, le mie preoccupazioni. Le nubi si diradano e piano piano scoprono un cielo carico di stelle. Affido ad ogni minuscolo puntino luminoso una piccola speranza. E questo silenzio, questa immensità, mi dà l'illusione che le mie preghiere possano essere accolte. Appendo alle mie spalle il cartello completo e mi accomodo sulla sedia a dondolo nella veranda. Dalla porta socchiusa mi arriva come una carezza il suono dell'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: 1, 2, 3, è tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 2.
6: It's 2 a.m.